Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in primo piano: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio. Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga nel Senese a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, l'ottantenne sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il forte vento avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitacolo della propria automobile perché è rimasta intrappolata. Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo del mezzo che si è ribaltato c'erano 48 persone. Alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo. La politica: rientrano le tensioni in maggioranza sulla legge elettorale dopo ore di riflessioni in Fratelli d'Italia sulla proposta delle opposizioni di introdurre le preferenze pure e il muro alzato degli alleati. Il centrodestra si ricompatta e boccia al Senato il subemendamento a prima firma Dem. Protesta del campo largo in aula. Via libera invece all'emendamento unitario della maggioranza che prevede capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere su 6 nomi prestampati. Economia: la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento degli inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. E ora lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte Lipsia 4-1. La Roma Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia agli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Nero Giardini, Geox, IG&Co, campionari belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto! Solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Conti reali fino all'80%, fino ad esaurimento scorte.
6: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tanfisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Spazio occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
3: Da Spazio occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: 99 non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99.
5: Pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
6: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 8:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca: si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dalla 'ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica scorsa. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, e poi è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
4: Una donna di 80 anni è morta a Sinalunga, nel Senesi, a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, la donna, l'ottantenne, sarebbe andata a chiudere una finestra, ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena, facendola morire dissanguata. E alla Tisana, in provincia di Udine, in un sottopasso allagato, un'altra donna è morta annegata nell'abitazione della propria automobile perché è rimasta intrappolata.
5: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
4: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorav, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
5: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
4: Lo sport: debutto stellare per il Como in Champions League. La squadra di Fabregas batte il Lipsia 4-1. La Roma a Istanbul pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Buona la prima per l'Italia, gli europei di volley maschile, battuta la Svezia 3-0. Una partita condizionata dalla pioggia che ha portato anche alla sospensione di 30 minuti nel primo set.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
9: 99, non è possibile.
10: Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99,
10: pronto?
9: Puma.
10: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
11: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
12: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
13: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Un'altra giornata in ufficio. Internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: 10 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
1: Incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, Igi & Co, campionari Belluso uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo, operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.
2: 99 non è possibile.
3: Tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99.
3: Pronto?
2: Puma,
3: sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
4: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Economia in primo piano, la Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. La mossa, largamente attesa dagli investitori, ha l'obiettivo di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro.
4: Un bus turistico proveniente dall'Olanda e diretto in Austria è stato coinvolto in un incidente stradale nella Svizzera orientale. A bordo c'erano 48 persone, alcune di loro sono morte, altre sono rimaste ferite. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.
5: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'Andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
4: A Roma un uomo di 35 anni si è liberato dal braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'incendio, appiccato pochi giorni prima di Ferragosto, intorno alle 3 di notte, aveva distrutto, oltre all'esercizio commerciale, anche l'appartamento sovrastante, che per solo una fortuita circostanza in quel momento era disabitato.
5: Sarebbe stato un powerbank nel bagagliaio a mano di un passeggero a provocare il principio di incendio, per cui è stato evacuato a Malpensa un aereo in fase di rullaggio. Lo scalo in prima battuta è stato chiuso per permettere tutte le operazioni in sicurezza e poi in serata è tornato alla piena operatività. Il volo EasyJet, interessato dal principio d'incendio, era in partenza per Praga alle 17:31 con 146 passeggeri a bordo.
4: Il tennis, la finale femminile di New York metterà di fronte la numero uno uscente e la prossima numero uno del mondo. Arina Sabalenka, alla quarta finale consecutiva agli US Open, andrà a caccia del terzo titolo di fila dopo i successi delle ultime due edizioni. Di fronte ci sarà Elena Rybakina. Le tenniste scenderanno in campo domani alle 22.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
7: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto! Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su GDC Dero Giardini, Geox, IG&Co, Campionari Belluso uomo, donna, Sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, San 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba, prezzi di vero realizzo, operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario d'Enza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.
1: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio occhiali Vision back to school con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
3: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
4: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: on the mountain.
1: Okay.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Oh, finalmente un po' di relax.
2: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30. www.centrostudimeli.it.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10:02.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di raccolta rifiuti e sanzioni. Al via i controlli in città, arrivano le prime multe. I verificatori di IREN sono entrati in azione nelle vie del centro di Parma. Al lavoro 7 agenti accertatori e 2 tutor del decoro per educare e informare i cittadini. Tutti i dettagli dell'operazione sulla Gazzetta di Parma. Che si occupa anche del caso dell'area ex Acqualena, esasperati dal degrado in cui versa l'ex piscina. I residenti di via Ximenes e via Sidoli hanno presentato un esposto per chiedere la bonifica dell'area. Andiamo a Fidenza, un locale divenuto teatro di risse e altri gravi episodi. Con queste motivazioni il questore ha disposto la sospensione della licenza ad un esercizio pubblico in via Ferraris. 7 giorni di stop all'attività. Era stato colpito dallo stesso provvedimento nel marzo 2025. Parliamo di sociale, di politiche abitative. Al via dal 22 settembre al 20 ottobre la domanda per il bando affitto 2026, un contributo rivolto a chi vive in locazione nei comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile. Possono partecipare le famiglie con un ISEE fino a 8.000 euro, il cui affitto annuo pesa per almeno il 25% sul reddito del nucleo familiare. La domanda si presenta solo online tramite la piattaforma della Regione. Per informazioni è possibile rivolgersi allo sportello multifunzionale Casa in strada Garibaldi a Parma, oppure telefonare al numero 0521 215 215. La salute, dare ai luoghi di cura un volto accogliente con piccoli gesti che in un momento di fragilità cambiano le cose. Da questa idea nasce il progetto che porterà volontari e volontarie nei CAU, i centri di assistenza e urgenza di Parma e Vaio, per stare accanto alle persone durante l'attesa, offrendo ascolto, orientamento e supporto. L'impegno richiesto è di poche ore alla settimana. Per aderire si può contattare CSV Emilia allo 0521 228 330. La cultura, alla Fondazione Magnani Rocca, sta per aprire la mostra su Man Ray, la più completa mai realizzata sull'artista statunitense. Da domani al 13 dicembre nella Villa dei Capolavori l'esposizione riunirà oltre 250 opere tra fotografie, dipinti, oggetti, sculture, grafiche, libri e film. Tanti gli appuntamenti per il weekend del Parmense: a Langhirano il Festival del Prosciutto di Parma, a Torrile 3 serate con la Festa del Lambrusco, a Monticelli parte questa sera Monte Food Festival. Siamo allo sport, il calcio, poker all'Ipsia per il Como al debutto in Champions League. La squadra di Fabregas affronterà il Parma lunedì prossimo alle 18:30 tra i crociati in dubbio Brischi e Bernabé. Il Como non è impossibile da battere, sono forti ma sono fiducioso, parola di ex Diego Carlos che si presenta a stampa e tifosi crociati e pensa già alla sfida contro i lariani. Oggi intanto alle 15 nella sala stampa del Tardini parleranno ai giornalisti presenti due volti nuovi del centrocampo, Giovanni Fabiano e Vincent Sierra. A seguire il consueto meet and greet con i tifosi presso lo store ufficiale della squadra in piazzale Risorgimento. E intanto una voce clamorosa arriva dal mercato, dall'Argentina. Tra le squadre interessate allo svincolato Mauro Icardi ci sarebbe anche il Parma, oltre ai crociati su di lui Lazio, PAOK, Elche e Olympiacos, mentre lo stesso giocatore era stato offerto all'Everton. Di questo e molto altro si parla a Palla in Tribuna nel pomeriggio su Radio Parma a partire dalle 14. Messaggi al 333-92-00170. In chiusura c'è il meteo. Tempo in graduale miglioramento nel corso della giornata, massima Parma sui 25-26 gradi. Cielo sereno, poco nuvoloso nel fine settimana su tutto il territorio. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
8: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Parma suona forte.
3: Radio Parma, la radio della tua città.

0: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
1: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
2: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

0: Sono preferenze farlocche con i capolista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze, aggiunge: dovete vergognarvi.
1: È morta dopo essere stata investita da un'auto il cui conducente si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. La vittima è una donna di 46 anni che nella notte era in sella alla sua bicicletta sul vecchio cavalcavia di Viareggio, quello in prossimità della Torre Matilde.
0: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Riccia, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
1: Le forze armate russe hanno lanciato nella notte un attacco con droni su Kiev. È stato colpito un edificio residenziale di 9 piani, provocando almeno 8 feriti e un vasto incendio. Complessivamente la Russia ha lanciato nelle ultime ore 66 droni sul territorio ucraino e ieri ha attaccato un centro commerciale nel centro di Pavlorov, uccidendo 4 persone e ferendone almeno 60.
0: 25 anni fa l'attentato negli Stati Uniti, messo in atto da un gruppo di terroristi di Al-Qaeda, in cui persero la vita 2.977 persone. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Per ricordare le vittime dell'attentato, il presidente americano Trump partecipa oggi ad una cerimonia al Pentagono. Intanto, i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
1: Lo sport: prima sessione a Misano con i piloti della MotoGP che alle 10.45 scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere. Ancora assenti Ogure Vinales, con quest'ultimo che sarà sostituito da Espargaró. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di domani.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
3: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di raccolta rifiuti e sanzioni. Al via i controlli in città, arrivano le prime multe. I verificatori di IREN sono entrati in azione nelle vie del centro di Parma. Al lavoro 7 agenti accertatori e 2 tutor del decoro per educare e informare i cittadini. Tutti i dettagli dell'operazione sulla Gazzetta di Parma, che si occupa anche del caso dell'area ex Acqualena. Esasperati dal degrado in cui versa l'ex piscina, i residenti di via Ximenes e via Sidoli hanno presentato un esposto per chiedere la bonifica dell'area. Andiamo a Fidenza, un locale divenuto teatro di risse e altri gravi episodi. Con queste motivazioni il questore ha disposto la sospensione della licenza ad un esercizio pubblico in via Ferraris. 7 giorni di stop all'attività. Era stato colpito dallo stesso provvedimento nel marzo 2025. Parliamo di sociale, di politiche abitative. Al via dal 22 settembre al 20 ottobre la domanda per il bando affitto 2026, un contributo rivolto a chi vive in locazione nei comuni di Parma, Colorno, Sorbolo, Mezzani e Torrile. Possono partecipare le famiglie con un ISEE fino a 8.000 euro, il cui affitto annuo pesa per almeno il 25% sul reddito del nucleo familiare. La domanda si presenta solo online tramite la piattaforma della Regione. Per informazioni è possibile rivolgersi allo sportello multifunzionale Casa in strada Garibaldi a Parma, oppure il telefonare al numero 0521 215 215. La salute, dare ai luoghi di cura un volto accogliente con piccoli gesti che in un momento di fragilità cambiano le cose. Da questa idea nasce il progetto che porterà volontari e volontarie nei CAU, i centri di assistenza e urgenza di Parma e Vaio, per stare accanto alle persone durante l'attesa, offrendo ascolto, orientamento e supporto. L'impegno richiesto è di poche ore alla settimana. Per aderire si può contattare CSV Emilia allo 0521 228 330. La cultura, alla Fondazione Magnani Rocca, sta per aprire la mostra su Man Ray, la più completa mai realizzata sull'artista statunitense. Da domani al 13 dicembre, nella Villa dei Capolavori, l'esposizione riunirà oltre 250 opere tra fotografie, dipinti, oggetti, sculture, grafiche, libri e film. Tanti gli appuntamenti per il weekend del Parmense. All'Anghirano il Festival del Prosciutto di Parma, a Torrile 3 serate con la Festa dell'Ambrusco, a Monticelli parte questa sera Monte Food Festival. Siamo allo sport, il calcio, poker all'Ipsia per il Como al debutto in Champions League. La squadra di Fabregas affronterà il Parma lunedì prossimo alle 18.30 tra i crociati in dubbio Brischi e Bernabé. Il Como non è impossibile da battere, sono forti ma sono fiducioso. Parola di ex Diego Carlos, che si presenta a stampa e tifosi crociati e pensa già alla sfida contro i lariani. Oggi intanto alle 15 nella sala stampa del Tardini parleranno ai giornalisti presenti due volti nuovi del centrocampo, Giovanni Fabiano e Vincent Sierra. A seguire il consueto meet and greet con i tifosi presso lo store ufficiale della squadra in piazzale Risorgimento. E intanto una voce clamorosa arriva dal mercato, dall'Argentina. Tra le squadre interessate allo svincolato Mauro Icardi ci sarebbe anche il Parma, oltre ai crociati su di lui Lazio, PAOK, Elche e Olympiacos, mentre lo stesso giocatore era stato offerto all'Everton. Di questo e molto altro si parla a Palla in Tribuna nel pomeriggio su Radio Parma a partire dalle 14. Messaggi al 333-92-00170. In chiusura c'è il meteo. Tempo in graduale miglioramento nel corso della giornata, massima Parma sui 25-26 gradi. Cielo sereno, poco nuvoloso nel fine settimana su tutto il territorio. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
7: 99, non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99,
8: pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
9: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: incredibile! Da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma, per tutto settembre operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%, metà prezzo e oltre su Gildici, Dero, Giardini, Geox, IG & Co, campionari velluto uomo, donna, sneakers, Colmar, Guess, Saucony, Polo Sport, Sun 68, stivali, stivaletti e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, solo da Cattellani Calzature a Sant'Ilario Denza ed Eurotorri a Parma. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99.
2: Pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
3: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana e storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle sue condizioni aveva indotto un cauto ottimismo prima del repentino peggioramento che ha poi portato al decesso.
1: Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta in Puglia. L'uomo è arrivato in condizioni critiche in ospedale, dove poi è deceduto. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di una silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. L'area è stata sequestrata.
0: Dopo l'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito il centro-nord, è in arrivo una nuova ma breve fase di stabilità. Nei prossimi giorni è previsto un ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, che porterà sole, cieli sereni e temperature gradevoli sulla penisola. La fase stabile, però, avrà breve durata. Già a partire da mercoledì è attesa una nuova perturbazione tipica autunnale, con precipitazioni diffuse su molte regioni del nostro paese, soprattutto in quelle centro-settentrionali.
1: La politica prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capolista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della Premier Meloni in favore delle preferenze e aggiunge: dovete vergognarvi.
0: E ora gli esteri. Il presidente americano Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati, a loro avviso mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
1: Lo sport con lo sci: a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante di Solden è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
4: Radio Parma. Viaggio a senso solo.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 11:58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di raccolta rifiuti e sanzioni. Al via i controlli in città, arrivano le prime multe. I verificatori di IREN sono entrati in azione nelle vie del centro di Parma. Al lavoro 7 agenti accertatori e 2 tutor del decoro per educare e informare i cittadini. Tutti i dettagli dell'operazione sulla Gazzetta di Parma, che si occupa anche del caso dell'area ex Acqualena. Esasperati dal degrado in cui versa l'ex piscina, i residenti di via Ximenes e via Sidoli hanno presentato un esposto per chiedere la bonifica dell'area. Andiamo a Fidenza, un locale divenuto teatro di risse e altri gravi episodi. Con queste motivazioni il questore ha disposto la sospensione della licenza ad un esercizio pubblico in via Ferraris. 7 giorni di stop all'attività. Era stato colpito dallo stesso provvedimento nel marzo 2025. Parliamo di sociale, di politiche abitative. Al via dal 22 settembre al 20 ottobre la domanda per il bando affitto 2026, un contributo rivolto a chi vive in locazione nei comuni di Parma, Colorno, Sorbolo Mezzani e Torrile. Possono partecipare le famiglie con un ISEE fino a 8.000 euro, il cui affitto annuo pesa per almeno il 25% sul reddito del nucleo familiare. La domanda si presenta solo online tramite la piattaforma della Regione. Per informazioni è possibile rivolgersi allo sportello multifunzionale Casa in strada Garibaldi a Parma, oppure telefonare al numero 0521 215 215. La salute, dare ai luoghi di cura un volto accogliente con piccoli gesti che in un momento di fragilità cambiano le cose. Da questa idea nasce il progetto che porterà volontari e volontarie nei CAU, i centri di assistenza e urgenza di Parma e Vaio, per stare accanto alle persone durante l'attesa, offrendo ascolto, orientamento e supporto. L'impegno richiesto è di poche ore alla settimana. Per aderire si può contattare CSV Emilia allo 0521 228 330. La cultura, alla Fondazione Magnani Rocca, sta per aprire la mostra su Man Ray, la più completa mai realizzata sull'artista statunitense. Da domani al 13 dicembre nella Villa dei Capolavori l'esposizione riunirà oltre 250 opere tra fotografie, dipinti, oggetti, sculture, grafiche, libri e film. Tanti gli appuntamenti per il weekend del Parmense. A Langhirano il Festival del Prosciutto di Parma, a Torrile 3 serate con la Festa dell'Ambrusco, a Monticelli parte questa sera Monte Food Festival. Siamo allo sport, il calcio, poker all'Ipsia per il Como al debutto in Champions League. La squadra di Fabregas affronterà il Parma lunedì prossimo alle 18.30 tra i crociati in dubbio Brisghi e Bernabé. Il Como non è impossibile da battere, sono forti ma sono fiducioso. Parola di ex Diego Carlos, che si presenta a stampa e tifosi crociati e pensa già alla sfida contro i lariani. Oggi intanto alle 15 nella sala stampa del Tardini parleranno ai giornalisti presenti due volti nuovi del centrocampo, Giovanni Fabiano e Vincent Sierra. A seguire il consueto meet and greet con i tifosi presso lo store ufficiale della squadra in piazzale Risorgimento. Intanto una voce clamorosa arriva dal mercato, dall'Argentina. Tra le squadre interessate allo svincolato Mauro Icardi ci sarebbe anche il Parma, oltre ai crociati su di lui Lazio, PAOK, Elche e Olympiacos, mentre lo stesso giocatore era stato offerto all'Everton. Di questo e molto altro si parla a Palla in Tribuna il pomeriggio su Radio Parma a partire dalle 14. Messaggi al 333 92 00170. In chiusura c'è il meteo. Tempo in graduale miglioramento nel corso della giornata, massima Parma sui 25-26 gradi. Cielo sereno, poco nuvoloso nel fine settimana su tutto il territorio. È tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
5: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
6: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì a Cuneo, era stato eletto in Parlamento la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale fra il 1993 e il 1994, prima dello scioglimento. Fra la prima e la seconda Repubblica negli anni 90 fu 4 volte ministro nei governi Ciampi e Berlusconi. Costa fu protagonista di celebri blitz antisprechi negli ospedali.
1: Al tempo per la giornata di oggi: sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione di altre 8, ossia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
0: Ieri il presidente USA Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle Torri Gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati e, a loro avviso, mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mamdani certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
1: Le forze militari saudite hanno effettuato 2 raid aerei sull'aeroporto di Mocha, nello Yemen, lo riferisce al Mishra Network affiliato agli Houthi. I ribelli yemeniti hanno preso ieri il controllo della strategica città portuale.
0: Lo sport dopo Monza, nuovo appuntamento per il mondiale di Formula 1, il Circus è a Madrid per il Gran Premio di Spagna. Oggi alle 13.30 la prima sessione di prove libere, domenica alle 15 il via della gara.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 12 e 58 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Un'auto sospetta in via Ortles, laterale di via Trento, ha attirato l'attenzione dei carabinieri. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato di fare retromarcia dopo aver passato un sacchetto al passeggero. Dentro c'erano 100 grammi di eroina, altri 350 grammi di droga, eroina e cocaina sono stati trovati in uno zaino, sequestrati anche 10.000 euro in contanti fra auto e abitazioni. Arrestati due uomini di 35 e 39 anni, ora in carcere. Tentato furto nella notte al supermercato Lidl di via 24 agosto, due persone si sono introdotte nell'esercizio commerciale dopo aver forzato una porta laterale. L'allarme è scattato poco dopo l'una, quando Metronotte Vigilanza ha ricevuto la segnalazione di un'intrusione in corso. Sul posto sono state inviate tre pattuglie e poi l'intervento dei carabinieri. A far fallire il colpo, l'attivazione del sistema nebbiogeno e il rapido arrivo delle guardie giurate che hanno costretto i malviventi a fuggire. Inaugurata a Medesano la nuova casa della comunità con il taglio del nastro e la benedizione del nuovo parroco, presenti numerosi cittadini, sindaci, rappresentanti provinciali e regionali, l'assessore regionale alle politiche per la salute Massimo Fabi, alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascali, che ha sottolineato il lavoro svolto per dare attuazione agli interventi finanziari del PNRR, soddisfazione per il risultato anche da parte della sanità parmense. Alla Fondazione Magnani Rocca apre domani in Man Ray Tutto, la più completa retrospettiva mai dedicata in Italia all'artista in occasione dei 50 anni della sua scomparsa. Oltre 300 le opere esposte, tra fotografie, dipinti, sculture, oggetti, grafiche, libri e film. La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre. Nelle sale della collezione permanente sono inoltre tornati i capolavori di Renoir, Cézanne e Matisse, recuperati dopo il furto di marzo. Verso Como Parma si presenta Diego Carlos, grande ex della sfida. Lo scorso anno il difensore brasiliano ha contribuito alla qualificazione europea dei Lombardi. Sono forti, ha detto, ma non sono imbattibili. Il Como arriva dal brillante debutto in Champions, 4-1 al Lipsia ieri sera, mentre i crociati cercano risposte dopo un avvio poco convincente nel quale si è messo in luce soprattutto Lontani. Da valutare Bernabé e Brički. Questa dovrà ridisegnare difesa e centrocampo con Sierro, possibile soluzione in regia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
8: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
9: Da Spazio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca: Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole, Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha chiesto un momento di raccoglimento in sua memoria.
1: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall''ndrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva ad Ariccia, a Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
2: Maltempo per la giornata di oggi: sono previsti ancora temporali e forti precipitazioni sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per varie zone del Friuli Venezia Giulia e un'allerta gialla per altre zone della stessa regione e di altre 8, sia Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.
1: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. 4 gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York: alcuni documenti diffusi dal sindaco Zoran Mamdani certificano che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
2: Per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo cileno non organizzerà una cerimonia.

0: alcune aree della capitale.
1: Lo sport con la MotoGP nella prima sessione a Misano è già sfida tra Marc Marquez e Bezzecchi. Le prove libere vanno allo spagnolo, capace di scalzare l'italiano all'ultimo giro utile. Terzo Raul Fernandez, mentre il leader del mondiale Martin ha iniziato con un ottavo posto, indietro Bagnaia 18esimo. Alle 15 di nuovo in pista per le prequalifiche. In palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 di domani.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: programa.
1: Lonely road, take me home, take me home.

0: 12 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
3: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 13 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Un'auto sospetta in via Ortles, laterale di via Trento, ha attirato l'attenzione dei carabinieri. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato di fare retromarcia dopo aver passato un sacchetto al passeggero. Dentro c'erano 100 grammi di eroina, altri 350 grammi di droga, eroina e cocaina sono stati trovati in uno zaino. Sequestrati anche 10.000 euro in contanti fra auto e abitazioni. Arrestati due uomini di 35 e 39 anni, ora in carcere. Tentato furto nella notte al supermercato Lidl di via 24 agosto, due persone si sono introdotte nell'esercizio commerciale dopo aver forzato una porta laterale. L'allarme è scattato poco dopo l'una, quando Metronotte Vigilanza ha ricevuto la segnalazione di un'intrusione in corso. Sul posto sono state inviate tre pattuglie, poi l'intervento dei carabinieri. A far fallire il colpo, l'attivazione del sistema nebbiogeno e il rapido arrivo delle guardie giurate che hanno costretto i malviventi a fuggire. Inaugurata a Medesano la nuova casa della comunità con il taglio del nastro e la benedizione del nuovo parroco, presenti numerosi cittadini, sindaci, rappresentanti provinciali e regionali, l'assessore regionale alle politiche per la salute Massimo Fabi, alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascali, che ha sottolineato il lavoro svolto per dare attuazione agli interventi finanziari del PNRR, soddisfazione per il risultato anche da parte della sanità parmense. Alla Fondazione Magnani Rocca apre domani in Man Ray Tutto, la più completa retrospettiva mai dedicata in Italia all'artista in occasione dei 50 anni della sua scomparsa. Oltre 300 le opere esposte tra fotografie, dipinti, sculture, oggetti, grafiche, libri e film. La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre. Nelle sale della collezione permanente sono inoltre tornati i capolavori di Renoir, Cézanne e Matisse recuperati dopo il furto di marzo. Verso Como Parma si presenta Diego Carlos, grande ex della sfida. Lo scorso anno il difensore brasiliano ha contribuito alla qualificazione europea dei Lombardi. Sono forti, ha detto, ma non sono imbattibili. Il Como arriva dal brillante debutto in Champions, 4-1 all'Lipsia ieri sera, mentre i crociati cercano risposte dopo un avvio poco convincente nel quale si è messo in luce soprattutto Lontani. Da valutare Bernabé e Brički. Questa dovrà ridisegnare difese e centrocampo con Sierro, possibile soluzione in regia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
6: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
7: 99 non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99,
8: pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
10: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
11: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
12: In questo 11 settembre 2026 non posso non rubare qualche secondo per ricordare quell'11 settembre 2001, quelle 2977 vittime di quel terribile attentato terroristico che ha riguardato e coinvolto il World Trade Center, l'America intera e il Pentagono. Un pensiero quindi e una preghiera a chi quel giorno c'era, a chi quel giorno si è dato anche per le vittime, chi ne ha salvate, chi non ce l'ha fatta, per i 6400 feriti, per i 22 dispersi, per l'America intera e per il mondo intero. Un pensiero e una preghiera dopo 25 anni. Ora possiamo riprendere però, perché il punto del giorno si torna sul calcio, è ovviamente la vittoria roboante del Como al Sinigallia in Champions League, all'Esodio, un 4-1 roboante con un Lipsia che insomma forse è anche un po' demoralizzato i cuori giallo-blu, possiamo dircelo, perché vedere un Como così scintillante, in grande forma, con tutti i suoi interpreti offensivi brillare al meglio in quell'appuntamento che per la società è un appuntamento assolutamente storico, perché poi Baturina che firma il primo gol in Champions League della storia del Como, una vittoria comunque contro una squadra che già da diversi anni mastica la massima competizione europea, Lipsia, Red Bull Lipsia, e quindi insomma lascia sul panorama italiano ben sperare, ma per quanto riguarda la partita di lunedì forse qualche dubbio lo lascia, e soprattutto il dubbio su come Carlos Cuesta vorrà affrontare questa gara, dati anche gli infortuni. Bernabé ancora ai box, fermo ai box, ma poi anche il piano gara sarà da capire quale sarà la tattica che potrà in quanto meno arginare questo Como straripante. Per quanto riguarda i temi del giorno, poi c'è ovviamente la suggestione di Icardi, però la Lazio sembra in pole, vedo come lo scrivente che è anche nei messaggi al 333 920 170, c'è la Lazio in pole per quanto riguarda lo svincolato Mauro Icardi, ovviamente una stella, però il Parma sembra essere alla finestra, anche se obiettivamente non mi sembra essere forse l'obiettivo numero uno della società, però insomma mai dire mai, sicuramente sarebbe un innesto che scalderebbe perlomeno i cuori giallo-blu. Scrivetemi come state già facendo al 339 200 170, leggiamo qualche messaggio. Spero che questo abbia visto il Como, che gioco ieri sera, avevo contato 5 passaggi al portiere in 90 minuti solo in avanti e mai chiudersi dietro, qualità centrocampo e attacco, e noi ce la sogniamo, se perderemo con 2 gol di scatto sarà un bel risultato, auguri a Valenti nel fermare Diao. Questo era Mick, sicuramente un messaggio non super ottimistico in vista di lunedì, però insomma sicuramente vedere la prestazione del Como e confrontarla con il momento del Parma non rassicura, non è rassicurante, lo sappiamo, però allo stesso tempo questa ha già dimostrato l'anno scorso di sapersi fare quando è ora di arginare Fabregas, ad esempio il Tardini l'ha fatto molto bene al Sinigallia. La sconfitta per 1-0, il gol di Moreno, una vittoria che poi di fatto consentì alla squadra lombarda di avvicinarsi sempre di più all'obiettivo Champions. Però il Parma ha dimostrato soprattutto l'anno scorso di saper arginare le grandi corazzate, forse quest'anno ancora è mancato questo spunto soprattutto difensivo. Ne hanno parlato sia Valeri in conferenza stampa ma anche Diego Carlos, la priorità è prendere meno gol, non prendere gol, e questa sembra essere proprio la priorità del Parma, e in questo senso si rispecchia anche un po' il metodo Cuesta. Noi facciamo però un piccolo preambolo con il servizio di Marco Balestrati e poi subito con il primo ospite.
13: Io conosco un po' come giocano e sono certo che il nostro mister ci darà le dritte giuste, tutte le indicazioni necessarie, e noi da parte nostra ce la metteremo tutto, il massimo impegno. Non è impossibile da battere, è una squadra forte, ma è comunque possibile vincere.
14: Verso Como Parma si presenta Diego Carlos, l'ex di turno. Chissà se guardando ieri sera il debutto scintillante in Champions sono emersi possibili punti deboli della squadra di Fabregas. che, proprio il difensore brasiliano, l'anno scorso ha contribuito a portare in Europa. Un Como esagerato deve ora rientrare in ottica Serie A, campionato. Pagherà dazio come tanti club italiani dopo le coppe o farà valere la rosa e una condizione parsa straripante nelle prime uscite? Ai crociati il compito di scoprirlo. L'avvio di stagione non è stato certo esaltante invece per la squadra di questa. Poche le certezze e un attacco da inventare in cui ha brillato però il giovane Lontani. In una squadra in cerca di leader, Vincent Sierra e Diego Carlos sono gli unici over 30. Il difensore brasiliano si candida a guidare il gruppo. Verso Como da valutare le condizioni di Bernabé e Brisghi, difesa e centrocampo da ridisegnare forse, con l'opzione Sierra in regia.
13: Posso portare la mia esperienza, soprattutto nel campo della comunicazione. Io sapevo che sarei entrato in una squadra dove tutti erano più giovani, però conosco bene la storia del Parma e sono convinto che la mia presenza può essere positiva. Nello spogliatoio vedo che stiamo facendo già un bel effetto, riusciamo a comunicare bene in francese, inglese, spagnolo, poi sto studiando italiano, quindi insomma, vedo che la comunicazione funziona e credo che la mia presenza sia positiva in campo ma anche fuori, anche quando ci alleniamo, e in questo modo insomma potrò dare il mio contributo per arrivare al nostro obiettivo durante le partite.
4: Palla in tribuna.
12: Abbiamo sentito alcune delle parole di Diego Carlos in conferenza stampa, la sua conferenza di presentazione come nuovo giocatore del Parma. Ha definito il Como non imbattibile, insomma questo lo capiremo anche nel corso della puntata con i nostri ospiti. Il tema però nel servizio Marco Ballestati ha citato Simone Lontani, che sembra un po' essere la vera stella, almeno fino a questo momento, del Parma. 4 presenze e 3 gol, e pensate, in questa rosa è il terzo con più gol dietro Bernabé e del Prato. Simone Lontani è frutto del calcio mercato estivo, e questo è il primo tema di oggi con cui vorrei discuterne. Qui con me a discuterne c'è Giuseppe Monda, in arte Papyrus, a cui do il benvenuto. Ciao Giuseppe.
15: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
12: Allora, parto dal calcio mercato, che è un tema forse anche un po' chiuso, ma lo voglio parzialmente riaprire con te, perché ho visto nelle tue produzioni, nei tuoi contenuti social, degli spunti molto interessanti. Quindi ci tengo a farti rimarcare per quanto riguarda il calcio mercato estivo del Parma, e ti sei definito uno dei pochi che esultava per le vendite del Parma. Adesso io voglio anche farti spiegare questo concetto e voglio dare comunque spazio a questa tua analisi, questo tuo pensiero, insomma.
15: Certo, grazie mille. Il discorso è molto semplice: vendere i giocatori vuol dire anche riuscire a guadagnare abbastanza soldi da poterli poi reinvestire per una squadra molto più forte e molto più competitiva. L'alzare l'asticella, il classico termine che ha utilizzato anche Corubini, è probabilmente il termine principale per cui il Parma ha fatto calciomercato in quest'estate. Riuscire a vendere Pellegrino per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, e con quella stessa cifra riuscire poi ad acquistare ben 3 giocatori in attacco come Romero, il Bilal Touré e Diallo, sulla carta penso che sia una cosa che qualsiasi tifoso dovrebbe applaudire. È ovvio che poi devono performare i Romero e il Bilal rispetto a quello che in realtà era Pellegrino, un giocatore che faceva reparto praticamente da solo. Chiaro. Al momento non sta andando nel migliore dei modi, ma sono convinto che le cose cambieranno presto.
12: Ok, quindi mi hai già anticipato.
15: Per quanto riguarda invece le altre cessioni, beh, Suzuki diciamo che era una cifra veramente tanto importante, e riuscire poi a reinvestirla su un giovane portiere come Daffara, interessante, credo che sia stata la scelta giusta. Poi in casa abbiamo Corvi che l'anno scorso ci ha fatto comunque tanto ben figurare, ecco.
12: Sì, bel duello anche quello della porta del Parma. Chi credi che possa poi sul lungo periodo, a lungo termine, avere la titolarità fra i due?
15: Ma allora, per me è abbastanza ininfluente, nel senso, io penso che sia Daffara che Corvi siano giocatori che possono benissimo giocare in Serie A. Corvi lo ha dimostrato, è un ragazzo di Parma, crociato nel cuore, per cui io ho simpatia per lui. È ovvio che il Parma ha deciso anche di investire su un giovane portiere come Daffara, e se dovesse poi in futuro prendersi la titolarità non ci perde nessuno, ecco, vuol dire che avremo un'altra plusvalenza in futuro da poter utilizzare.
12: Certo, anche perché comunque diciamo l'investimento offerto dalla società per lui è di diversi milioni di euro, 6 milioni di euro, quindi non un investimento da poco per quanto riguarda il Parma. Ascolta, però, per quanto riguarda il calcio e il mercato estivo, quello che, come abbiamo già detto, ripetuto più volte, finora ha dato i risultati migliori, almeno sul campo, è Simone Lontani, che con 4 presenze e 3 gol, 2 contro il Catania, 1 contro il Monza, che di fatto è stato il primo gol della stagione del Parma in Serie A, ha lasciato un minimo di speranza nei tifosi. È un bene o un male che un giocatore come Simone Lontani splenda in questo Parma? Non so se mi spiego, nel senso che ti aspettavi qualcosa di più dalla squadra o è lui che ha fatto tanto?
15: No, le caratteristiche del giocatore si sono viste fin da subito, è veramente forte, cioè quando un ragazzo è forte anche in giovane età deve assolutamente giocare. E noi a Parma comunque abbiamo visto tantissimi giovani usciti dalla primavera esplosi subito, mi viene in mente Giuseppe Rossi, tanto per citarne uno. Sono quei giocatori che sai, li vedi che se giocano questi poi diventano sicuramente giocatori importanti. È stata bravissima la società a convincerlo, perché comunque il Milan aveva diciamo ho fatto l'offerta per il rinnovo, la società è riuscita a convincerlo, magari anche dandogli la certezza della titolarità, e quindi hanno fatto molto bene. Io credo che sia un giocatore che deve essere valorizzato, non mi fa paura il fatto che sia lui ad emergere rispetto agli altri, perché credo semplicemente che sia un giocatore che ha fame, si vede, è anche molto modesto e credo che possa fare bene, me lo spero e me lo auguro, ecco.
12: Sì, allora, poi per quanto riguarda invece Romero, che è un altro acquisto che di fatto ha sostituito insieme al Bilal Touré Pellegrino, è andato alla Fiorentina, pensi che questo modulo di gioco, questa tattica che abbiamo visto nelle prime partite possa essere, cioè lui pensi che possa essere diciamo incline alle sue caratteristiche, o pensi che sul lungo periodo si cambierà qualcosa lì in attacco per farlo brillare un po'?
15: Ma allora, se si pensa a Romero come Pellegrino si sbaglia. Pellegrino è un giocatore che ha tutte altre caratteristiche, è un giocatore da boa, da prima punta, ha bisogno di fare sponde, di andare in area. Romero è un po' come vedere Lautaro Martinez, no? Un giocatore che è brevilineo, ha bisogno della palla in verticale, ha bisogno di andare via in velocità, quindi hanno proprio caratteristiche diverse e la squadra quanto prima riesce a comprendere le caratteristiche sia di Romero, ma in realtà anche di El Bilal Touré, che ha caratteristiche simili per certi versi, prima riusciremo magari a farli emergere e a capire diciamo qual è il miglior modo per offendere nel giusto termine e attaccare nel miglior modo possibile.
12: Sì, poi fra l'altro abbiamo sentito anche le parole di Diego Carlos in conferenza stampa, in conferenza di presentazione per il suo arrivo qui al Parma Calcio. Diego Carlos che ha parlato del Como, ha parlato un po' in generale di tutto, anche del suo ruolo all'interno della squadra, così come delle ambizioni, soprattutto a livello difensivo della squadra. L'importante è prendere meno gol possibili, che sembra un po' essere la linea che poi di fatto si è tenuta anche l'anno scorso e che molti tifosi auspicavano non di lasciar perdere quest'anno, ma comunque di abbinare a una maggior produzione offensiva. Prima di leggere qualche messaggio ti chiedo cosa ne pensi del ragazzo, anche perché lui rappresenta un po' uno dei pochi giocatori d'esperienza all'interno dello spogliatoio.
15: Certo, diciamo che acquistare un giocatore di grande esperienza come Diego Carlos non può che essere una cosa positiva. Non ha giocato benissimo nell'ultima partita, ma credo che non avesse fatto la preparazione, insomma avesse ancora comunque non i 90 minuti nelle gambe. Io ho grande fiducia in lui, credo che abbia ragione. Il Parma ovviamente deve puntare a subire meno gol possibili, ma questo non vuol dire fare catenaccio ad oltranza per forza, anche perché il Como col suo gioco d'attacco è stata probabilmente la miglior difesa l'anno scorso, se non vado errato, della Serie A. Questo vuol dire che non serve per forza fare catenaccio per essere la miglior difesa. Una volta qualcuno diceva l'attacco è la miglior difesa, per cui certo l'idea deve essere quella di subire poco, perché la salvezza deriva tutto da lì. Io sono convinto che con Troilo faranno una bella coppia e dipende ovviamente se giocheranno a 3 o a 4. Per il momento si dice che si giochi a 4, per cui credo che con Troilo possano fare una grande coppia. Nel caso andassero a 3, anche con Del Prato non mi dispiacerebbe.
12: hai detto la mia difesa all'attacco, sai chi non solo l'ha detto ma anche l'ha fatto l'anno scorso? Il Como l'ha dimostrato sul campo, e quindi il Como dopo una vittoria, l'abbiamo detto in apertura di puntata, così roboante in Champions League all'esordio, una dimostrazione che comunque la qualità c'è, ma non solo in Italia, e nonostante magari non ci sia questa grande esperienza europea, anzi di fatto non c'è, riescono a tradurre il loro gioco, la loro qualità anche in campo, in ambito europeo. Che partita ti aspetti lunedì?
15: Sarà una partita veramente difficilissima. Il Como è una bellissima realtà. Io non sono d'accordo con chi dice che il Como sia un fuoco di paglia. Credo che sia un bellissimo progetto e in pochissimo tempo hanno raggiunto veramente dei risultati interessantissimi, sia sul campo effettivo che anche a livello comunicativo, perché il Como è una squadra che ha più di 2 milioni di follower su Instagram, è una cosa che al momento anche il Parma si sogna. Per cui è una squadra che ha una bellissima realtà, un gran progetto, e sono sull'onda dell'entusiasmo. Per cui lunedì mi aspetto veramente una partita difficilissima. Io firmerei già adesso per un pareggio.
12: Addirittura.
15: Un bello 0-0.
12: Sì. No, anche perché, insomma, leggendo la formazione, poi se magari un anno e mezzo fa non ci si spaventava davanti a una formazione di questo tipo, invece oggi magari leggendo D'Acugna, Perrone, Baturina, Nico Paz, Diao e Duvicas davanti con in alternanza Ken, insomma qualche pensierino sorge sicuramente. Allora andiamo con i nostri ascoltatori con qualche messaggio. Buongiorno Diego Carlos, ha voglia di scherzare, non ci sono paragoni, faranno una strage quelli del Como lunedì addirittura. Che non si vada a Como solo per fare una passeggiata sul lago, forza ragazzi. Questo era Gaetano da Bari, che poi continua: questa abbia più coraggio e porti il Parma a giocare negli ultimi 30 metri, per vincere bisogna segnare. Ecco, qua è un grande dibattito. Credo che non accadrà tutto questo lunedì, però pensi che possa essere una delle soluzioni?
15: Quella di segnare?
12: Beh, no, certo. No, quella di portare molto più sulla squadra e trasformarla da una squadra, non voglio dire difensivista, però comunque una squadra che tende più a difendersi che a attaccare, a una squadra invece che va più in avanti che guardare indietro.
15: Sì, allora diciamo che... io spero che questa cosa possa accadere in un breve futuro, ma al momento, per com'è la situazione attuale, per la squadra che andremo ad affrontare lunedì, credo che il Parma giocherà per cercare di non prenderle prevalentemente, e poi eventualmente se ci fosse qualche occasione interessante, vedi calci piazzati, vedi magari qualche contropiede, potremmo sfruttare l'occasione. Ricordo il gol l'anno scorso, anzi 2 anni fa, con Bonny in contropiede, con quel bellissimo colpo di tacco.
12: Sì, no,
15: per cui la squadra di Fabregas potremmo effettivamente colpirla in contropiede, visto che saranno molto avanzati. Spero che Romero del Bilal e Lontano possano effettivamente servire a questo scopo.
12: Allora, poi ci sono due messaggi contrastanti. Uno è quello di Sergio, che dice: buongiorno, lasciamo perdere Riccardi, che può essere solo un malumore, è uno finito. Mentre invece un altro Roberto ci dice: vogliamo discutere l'acquisto di Cardi, ma tutta la vita, ma chi la butta dentro in questa squadra? Pensateci bene. Ecco, c'è un po' questa suggestione, anche se poi i biancocelesti della Lazio sembrano un po' in pole per il suo acquisto, oltre che a diverse squadre europee, bisogna dirlo, per lo svincolato Mauro Icardi, che sicuramente è stata una stella anche per la nostra Serie A. Sarebbe un giocatore, adesso fantacalcio, sognando, che potrebbe però dare qualcosa all'interno dello spogliatoio, non solo sul campo, anche a livello di spunto?
15: Ma allora, prometto che non credo assolutamente a...
12: Nemmeno
15: a
12: io, nemmeno
15: io. Però dai, facendo un po' di fantacalcio, ti dico la mia: io sono sempre dell'idea che giocatori di questo tipo ti spostano completamente l'asticella, sia all'interno dello spogliatoio che anche a livello proprio di mentalità e di affetto del pubblico stesso. Cioè, quante maglie con la scritta Mauro Icardi venderesti? Tantissime. E quanti follower inseresti ad avere, perché la gente vuol vedere la squadra con cui gioca Mauro Icardi? Per cui, a livello così fantascienza, fantacalcio, è sempre un nome interessante ed è un nome che devi sempre prendere. È ovvio che parliamo però di un giocatore fortissimo, che però non è in linea Parma, almeno a quel che di solito ci hanno abituato, ecco, Cherubini e il suo staff.
12: Esatto, anche per quello che non mi sembra in ottica Parma l'acquisto di Mauro Icardi. Mi chiedono da casa, Gabriele, per la precisione, dato che hai parlato di che firmeresti per un pareggio lunedì, mi chiedono se firmeresti sempre per un pareggio anche con la partita contro il Genoa.
15: Ma quindi uscire con due punti nelle prossime due non sarebbe da buttare via in realtà. Diciamo che è più complicato, perché col Genoa dovresti iniziare ad avere almeno la prima vittoria. Tra Genoa e Como è ovviamente più probabile andarla a fare col Genoa, anche perché gioca in casa. Però questo Parma gli anni scorsi ci ha fatto comunque vedere che è una squadra che in trasferta contro le big di solito fa male, per cui ecco, sì, vado a firmare per il pareggio, però poi col Genoa in casa bisogna iniziare a vedere un po' la svolta.
12: Esatto, forse è un po' la partita che potrebbe dirci qualcosa in più, anche perché l'abbiamo detto, entro la sosta vedere qualcosa a livello di gioco in più, forse manca anche un po' di spirito a questa squadra in questo inizio di stagione.
15: Sì, diciamo che siamo partiti con un'idea e l'abbiamo cambiata in corsa, e questo forse ha un po' destabilizzato sia l'ambiente, che si aspettava altro, che eventualmente anche i giocatori stessi, che altrimenti in campo non sanno bene come gestirla. Questa deve assolutamente ripartire da questo, cioè dare sicurezza alla squadra, sicurezza su come muoversi in campo e partire magari anche dalle cose più semplici, come appunto detto prima, dare il pallone in verticale a Romero Del Bilal e non far finta come se davanti avessimo ancora Pellegrino pronto a fare sponda, a meno che non si voglia decidere che Romero debba iniziare a giocare in quel modo. Però ecco, dare sicurezza e certezze a questa squadra in questo momento è fondamentale. Penso che questa abbia le capacità e ce l'abbia dimostrato di poterlo fare.
12: L'ho già sentita nei tuoi video la risposta, ma credi che questa abbia cambiato il modulo per interpretare meglio le partite di Serie A, per raggiungere risultati migliori nell'immediato, o per le caratteristiche dei giocatori che si è ritrovato dopo il calciomercato?
15: Ma credo che si sia reso conto anche lui che il Parma in quel momento non avesse forse gli uomini adatti per andare a fare esattamente il modulo che avevano scelto nel precampionato. Abbiamo visto anche l'ultimo giorno di mercato, si è scelto di prendere Diego Carlos al posto di Ceballos anche per una scelta tattica, e quindi l'esterno di destra alla fine non è arrivato, per cui andarsi a intestardire utilizzando un 4-3-3 quando attualmente non hai i giocatori adatti per quel modulo penso fosse abbastanza assurda come cosa, e ha fatto benissimo questa a cambiare e a tornare sui suoi passi, andando a dare qualche certezza a questa squadra, cioè questo 5-3-2 che a volte diventa 4-4-2, che a volte diventa 3-5-2, insomma, che comunque l'anno scorso ci ha fatto fare una salvezza tranquilla.
12: Allora, per concludere il tuo intervento, lancio un discorso che poi sarebbe proprio da analizzare nel profondo, però prendo spunto da un messaggio da casa. Buongiorno Matteo, sono un po' deluso dall'operato della società in questi 6 anni per quanto riguarda il Parma, visto che come è arrivato in Champions League il Parma invece lotta sempre per la sopravvivenza, altro che crescita anno dopo anno, qua si vendono i migliori. Ecco, qual è la sottile linea, che poi secondo me non è così sottile, che divide la filosofia Parma e Como, nel senso che il Parma non ha mai forse dichiarato di voler arrivare a quei risultati nell'immediato, si è posta sicuramente l'obiettivo di migliorare di anno in anno, però diciamo che la filosofia del Como, ma non solo come calciomercato, perché poi il calciomercato, il Como ad esempio quest'anno ha investito 60 milioni di euro, non ha investito quelle centinaia di milioni, sicuramente investe con tanto scouting e secondo le esigenze del proprio allenatore. Ecco, ti chiedo di fare una sorta di confronto fra le due filosofie societarie, ovviamente non a livello di tifoso, perché chi non sceglierebbe la filosofia del Como, logico, però considerando quella che è la filosofia del Parma, ti chiedo di fare una piccola analisi.
15: Allora, la filosofia del Parma la conosciamo, player trading, il Parma tenta di acquistare giocatori pagandoli poco, dandogli un ingaggio anche relativamente basso rispetto magari ad altre squadre, per poi rivenderlo a cifre importanti per autosostenersi. Questa è la filosofia del Parma e penso che tutti noi dobbiamo un attimino renderci conto sempre che loro hanno questa idea e sarà sempre così. È ovvio, è un'idea mutabile che può cambiare, che può migliorare, io me lo auguro fortemente. Il Como effettivamente su questo ha puntato, cioè rispetto al Parma ha deciso di investire il primo anno di Serie A tantissimo e di acquistare giocatori paradossalmente che venissero da campionati già pronti. Ha preso Diao, ha preso, vabbè, Nico Paz lo aveva già, ma comunque lo ha riconfermato, ha preso Giuvicas, ha preso Perrone, tutti i giocatori che si vede che avevano un calcio propositivo, che avevano qualità. E il nome su tutti è Baturina, cioè andare a pescare un Baturina spendendo 20 milioni di euro il Parma in questo momento probabilmente non l'avrebbe mai fatto, forse ci hanno anche pensato ma non l'avrebbero mai fatto perché è oltre il budget del Parma potrebbe mai in questo momento spendere. Però adesso, andando in Champions League, giocando in quel modo, un Baturina da 20 milioni ora te ne vale tranquillamente un 70-80 milioni, per cui la squadra ha un valore enorme, per quanto riguarda il concetto, per i tifosi stessi di Como che hanno iniziato a riseguire la squadra di nuovo, per i tifosi delle altre parti d'Italia che adesso iniziano a comprare la maglietta numero 10 di Nico Paz, iniziano a simpatizzare Como e hanno un appeal diverso, quello appeal che forse noi avevamo negli anni 90 e che adesso si sta piano piano sgretolando. Io faccio fatica adesso a pensare a un ragazzino di 10 anni di Roma, tanto per dire, che inizia a simpatizzare Parma. Questo perché? Perché attualmente il Parma è una squadra che lotta nelle zone basse della classifica. Il mio augurio ovviamente da tifoso è quello di vedere piano piano il Parma tornare dove le compete. Però attualmente, per come stanno le cose, il progetto Como è più funzionale.
12: Sicuramente sì, c'è da dire che quello che forse accomuna le due società è il fatto di valorizzare i propri talenti, perché da questo punto di vista è vero, il Como li valorizza in un determinato modo, perché poi il palcoscenico Champions League, ma non solo, perché poi l'anno scorso non hanno giocato in Champions League, però il palcoscenico di arrivare a vincere le gare importanti, arrivare in Champions League, eccetera, eccetera, fa lievitare notevolmente il valore del cartellino dei propri giocatori. Per quanto riguarda il Parma, però, io penso a Giovanni Leoni, penso a Bonny, penso a Suzuki, ma penso a tanti altri, allo stesso Pellegrino. Insomma, anche il Parma ha saputo valorizzare i propri giocatori nella maniera giusta, forse la differenza è che non li ha trattenuti. Detto questo, io ti saluto e ti ringrazio, grazie a Peppe Monda e a Papyrus, grazie per il tuo contributo.
15: Grazie a voi, buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio, ciao. Noi subito dopo la pubblicità avremo un grande ritorno. Matteo da Roma. Palla in tribù.

0: Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
2: Eccoci, ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna. Io non esulto per la cessione di Pellegrino, nessun tifoso esulta per queste vendite. Questo era il messaggio di Gianluca. Insomma, sì, sicuramente le perdite a livello di organico sono state diciamo notevoli. Questo forse è anche lo specchio, i primi risultati sono lo specchio anche di queste perdite, ma insomma è tempo di guardare avanti e insomma il Parma ragionerà anche già non solo in ottica Como ma in ottica Genoa, perché poi forse queste sono, forse più la gara col Genoa è una gara molto molto importante ai fini della classifica, perché si va a scontrare quello che di fatto è una diretta concorrente per la salvezza. Proseguiamo i nostri ragionamenti e la nostra scaletta, i nostri temi, con un grande ritorno. Matteo da Roma Mannarino, ciao, bentornato.
3: Ciao Matteo, grazie mille per l'invito, è un piacere essere in tua compagnia, grazie mille.
2: Il piacere è nostro, il piacere è nostro. Insomma, abbiamo parlato, abbiamo toccato un po' tanti temi in questo inizio di puntata, però sotto i riflettori c'è questo Como che viene dopo ieri sera dal secondo 4-1 consecutivo, dopo il 4-1 rifilato a casa appunto del Genoa di Daniele De Rossi, un Como che a questo punto si presenta col Parma carichissimo. Ma quello che ti chiedo io è: con quale carico fisico, quindi quanto saranno stanchi i giocatori di Fabregas lunedì?
3: Guarda Matte, secondo me diciamo che la stanchezza Champions ci può stare, ma secondo me queste vittorie portano anche tanto entusiasmo. A me fa paura quello, perché loro comunque già hanno fatto una prestazione stellare ieri sera, hanno annichilito veramente il Lecce, non è che hanno giocato con gli ultimi arrivati. E onestamente secondo me arriveranno la sfida di lunedì veramente carichi, e non la vedo molto bene onestamente Matte per lunedì, non sono molto molto fiducioso, diciamo. Poi il Como sostanzialmente c'ha anche le seconde linee, sono allo stesso livello di chi gioca titolare, quindi sarà molto molto complicato.
2: Scusa, secondo te, qua ci scrive Roberto da Modena, vediamo se il gioco di questa può essere tradotto così lunedì, ti chiedo una tua. Anche ieri sera il Como ha preso gol, non è impossibile farne uno, poi però pullman davanti alla porta, è questa la tattica del Parma?
3: Allora io Matteo, ho paura che poi io voglio sempre, diciamo, fare un piccolo, allora questo sostanzialmente è il secondo anno che fa questo mestiere, che sì, allena, quindi lui praticamente ha, diciamo che ha ripercorso, diciamo, il solco che aveva lasciato più in precedenza, questa difesa 3, questo blocco basso. Io secondo me questa non cambierà, ovvero farà, diciamo, sarà sempre molto prudente. Io non vedo un Carlos Cuesta che sia un po' più propositivo, andare tutti quanti all'attacco. Secondo me giocherà con la difesa 5, blocco basso, cercando secondo me di limitare i danni. Non vedo un Cuesta, diciamo, all'attacco, oppure in contropiede, anche perché sostanzialmente il contropiede non l'abbiamo mai provato. Poi contropiedisti veri non ne abbiamo, insomma, forse Onquist, ma anche Touré, diciamo che sono molto veloci, però secondo me è una cosa che non hanno mai provato sostanzialmente Matte.
2: No, ho capito, no, sicuramente è una disamina interessante la tua, però sai, io ho accennato a questo discorso perché c'è sempre un po' l'alone, soprattutto delle squadre che giocano in Champions League, di dire: giochiamo in Champions League in un grande palcoscenico, grande adrenalina, grande vittoria, e poi non si sa perché. Io ricordo anche il Milan delle stelle, quello che vinceva la Champions League nei primi anni del 2000, arrivavano in campionato anche contro una squadra magari di qualitativamente molto inferiore a loro, facevano tanta fatica. Anche la Juventus degli ultimi anni la ricordo così, la Juventus che ha vinto tanti scudetti. Poi la partita dopo la Champions è sempre stata una partita molto complicata. Ecco, il Como questa partita molto complicata dopo la Champions l'affronterà per la prima volta contro il Parma, e quindi il mio dubbio, il mio punto interrogativo vertiva più che altro su questo.
3: No, certo Matte, sì, lo sappiamo che praticamente, diciamo, che la Champions, ma le coppe in generale comunque portano via energie fisiche e mentali.
2: Prosciugano.
3: Però secondo me il Como sta proprio sull'ali dell'entusiasmo,
2: sì,

0: ma per quello poi ti dico, hanno tutti quanti, Fabbrega è stato un'impronta, proprio un'impronta forte a tutti quanti i giocatori. Tutti i
1: sì.
0: giocatori sanno quello che devono fare. Quindi se metti uno o metti un altro, la musica non cambia. Io ho paura perché come così vai a giocare contro il Nico Pass, contro i Diao, che onestamente adesso sono immarcabili sostanzialmente. Poi te l'ho detto, cioè, il loro inizio campionato è stato ottimo, la vittoria di ieri. Secondo me hanno ancora l'adrenalina e l'entusiasmo, diciamo, di ieri sera, e quindi lunedì sarà molto molto dura.
1: Insomma, bisogna quasi sperare che questa macchina, che assomiglia molto a essere una macchina perfetta, si inceppi almeno per una sera.
0: Se buca una gomma, è l'unica possibilità.
1: Senti, Andrea ci dice: l'anno scorso a Como ci siamo difesi con grande concentrazione e calma, prendendo gol solo dopo un'ora di gioco. Marchiamo uomo i loro migliori, ad esempio Valeri su Pass, De Prato su Diao, e lanciamo nelle ripartenze Lontani e Romero. Può essere secondo voi la tattica giusta? Ecco, lo dice come se marcare Nico Pass, Diao e Baturina sia una, cioè, lo potessero fare tutti. Non voglio mettere in dubbio le qualità dei nostri difensori, però non è assolutamente cosa semplice, soprattutto in questo periodo.
0: No, guarda Matte, secondo me, allora lo so che non è nelle corde del Parma, ma io il Como lo andrei a aggredire alto, lo andrei a prendere proprio nella loro metà campo, perché se comunque sia tu ti chiudi dietro, fai blocco basso, loro hanno un ottimo giro palla, hanno l'imbucata, hanno la giocata, cioè secondo me sarebbe meglio andarli a prendere alti. Poi non so se questa la sfida da così, io personalmente cercherei comunque sia di andare a prendere la loro metà campo, fare pressing. Secondo me quella potrebbe essere una buona soluzione, però onestamente io non so questo Parma come l'ha strutturato quest'estate, perché è passato da una difesa a 4, poi da una difesa a 3 e adesso è tornato sulla difesa a 5, quindi non è da vedere, Matte, perché siamo alla terza giornata, il percorso è ancora lungo. Io la mia paura più grande è che comunque in queste tre partite, Como, Genoa e Inter, riusciamo a fare un punto, perché anche con l'Inter la trasferta, anche quella è proibitiva, insomma. A questo punto ti giochi, diciamo, un po' tutto con Genoa, e ricordiamoci che il Genoa comunque c'è ancora 0 punti, quindi non sarà anche lì una passeggiata, eh? È quello sostanzialmente.
1: No, poi tornando sul Como un attimo, sul loro piano tattico, comunque è una squadra che, adesso non mi pare di ricordare male la partita col Genoa, loro prendono gol su un lancio lungo, comunque su una
0: sì.
1: cavalcata in contropiede, perché hanno la tendenza a giocare con una difesa molto alta, che è un po', diciamo,
0: certo.
1: il riassunto del calcio moderno, di un calcio europeo. Ecco, forse di fatto, non dico di ripartenza, adesso non voglio addentrarmi troppo nel piano tattico della gara, però sicuramente sfruttare anche il fatto che giochino con una difesa alta e magari approfittare di qualche errore in fase di costruzione loro può essere una chiave di volta, anche per il fatto che ad esempio ieri sera hanno subito una rete su un errore, mi pare, in costruzione.
0: Sì, ecco perché secondo me devi essere molto aggressivo comunque sia, devi comunque sia indurli all'errore, assolutamente, non giocare sempre con il blocco basso. Secondo me bisogna andare a prendere i giocatori del Como, cioè secondo me è una tattica che può funzionare. Poi ti dico, cioè, parlare come dici te di tattica, cioè, è sempre un po' complicato, bisogna vedere
1: sì,
0: questa
1: esatto.
0: come vuole comunque sia impostare la partita. E il fatto che, ma ti ripeto, cioè, siamo alla terza e questa è ancora tanto da lavorare. Fabbrica è stata un'impronta, noi un'impronta ancora non ce l'abbiamo, un'impronta ben definita.
1: Allora, Gianluca ci dice: buongiorno, quando avremo Ciro e Bernabé a pieno regime vedremo un Parma diverso in ogni caso. Il Como ha accettato più gli obiettivi di mercato rispetto al Parma, secondo me. Ecco, mi fermo su Bernabé. Quanto può mancare di fatto Bernabé a questa squadra, soprattutto a Como, dopo che comunque ha dato buoni segnali, soprattutto contro la Juventus?
0: Allora, Bernabé è l'unico giocatore che ti può mettere in porta con un tocco, Matteo. Cioè, Bernabé, secondo me, per questa squadra è fondamentale. È l'unico che c'ha la giocata, c'ha l'imbucata, soprattutto. Cioè, comunque sia contro il Como sarà un'assenza molto pesante. E io spero vivamente che l'infortunio non sia così grave, perché comunque sia Bernabé ti dà quella qualità in più, ti dà la giocata che altri giocatori, con tutto che comunque sia hanno altre caratteristiche, ma Bernabé è unico nel suo genere.
1: Allora, Italo ci dice: buongiorno, Romero e Touré non solo non sono solo inefficaci in avanti, ma mai coprono e danno l'impressione di non darsi da fare con grinta e forza, come ad esempio faceva, oltre a fare i gol, Pellegrino. È forse la grande differenza, ma allora mi pare anche un po' presto per definire tutto questo. Forse è anche un po' una cosa di squadra il fatto che manchi, ecco, un po' di cattiveria, un po' di spirito, un po' di grinta, lo accennavo prima.
0: Allora, l'anno scorso la grinta, diciamo, l'intensità e la densità era evidente,
1: esatto,
0: in tutte quante le partite.
1: Sì.
0: Effettivamente c'era uno spirito proprio diverso, c'era una garra diversa, come dicono gli spagnoli e gli argentini. Io quest'anno effettivamente, io i giocatori, non so, ti ripeto, è sempre presto, li vedo sempre troppo timorosi, li vedo sempre impauriti, non provano la giocata, non hanno tra virgolette la cattiveria, e non entrano. Io non lo so se l'anno scorso, diciamo, era improntato in modo diverso. Certo, giocatori come Pellegrino, che ti fa sportellare davanti, insomma, cioè, era tanta roba. Touré e Romero hanno caratteristiche totalmente diverse, e si devono ancora conoscere, perché comunque sia Touré che Romero sono arrivati proprio quasi gli ultimi giorni di mercato, e ancora, diciamo, molti meccanismi secondo me vanno ancora odiati.
1: Allora, ti faccio una domanda secca. Como e Genoa, quanti punti ti aspetti?
0: Un punto.
1: Un punto da Genova, quindi?
0: Sì, perché secondo me anche col Genova in casa sarà molto molto dura.
1: Ma perché molti tifosi, ti dico la più sincera verità, perché poi voce al popolo, sì, parlano già forse un po' in anticipo di un probabile possibile esonero. E andiamo avanti, cerchiamo qualcos'altro, insomma, mi pare anche un po' presto, lo ripeto, lo ribadisco, però ti dico, un'eventuale doppia sconfitta che scongiuriamo può mettere in serio pericolo, fa traballare il piedistallo a questa, oppure no? Perché poi l'anno scorso di fatto la società si è dimostrata comunque compatta e dopo un meeting estivo si è deciso di andare avanti con questa, e quindi non è così scontata la risposta, forse.
0: Allora, guarda Matteo, secondo me, allora, delle riflessioni sarà, allora, secondo me, se andiamo a perdere allora dipende anche sempre come perdi, secondo me. Allora, se perdi con Como e il Genoa, secondo me questa rimane al suo posto. Se dovesse perdere anche con l'Inter, che come qui ci può stare, Matteo, perché ci può stare, secondo me la società farà delle riflessioni, ma non sono sicuro che mandino via questa, anche perché se tu mandi via questa poi in giro chi ci sta? Mi pare che un Palladino a Parma secondo me non ci verrà mai. Chi c'è? C'è Pioli, chi c'è? Ma non, sono allenatori che non verranno mai. Quindi bisogna anche vedere cosa c'è in giro, insomma, perché poi se tu hai comunque sia detto che questo è un progetto a lungo termine, comunque sia devi dare tempo all'allenatore di lavorare. È vero che è il secondo anno che sta con Ome, è pur vero che sono solo due anni che il mister fa questo mestiere, cioè, ma che la società ha fatto questa scelta, che poi è stata a sorpresa un po' tutti quanti. Però secondo me non rischia Carlo Sesta, te lo dico onestamente.
1: E questo è un po', diciamo, anche il mio pensiero in linea di massima, anche perché a me, sostanzialmente, al netto dei risultati, Carlos Cuesta piace. Detto questo, prima di salutarti, voglio arrivare un po' anche nei discorsi che senti forse anche più spesso nella tua città, Roma. A Roma, cosa si dice a Roma? Perché poi ci sono due realtà completamente contrapposte, perché poi Roma e Lazio vivono momenti diversi, anche se la Lazio a livello di risultati vive un momento molto positivo. Raccontami un po'.
0: Allora, tu devi capire, Matteo, che a Roma, diciamo, il calcio viene vissuto in modo totalmente diverso. Qui ci sono, ad esempio, Matteo, non sto scherzando, trasmissioni che vanno in onda H24 tutti i giorni, cioè come le telenovelas, praticamente, quelle che andavano una volta, insomma. Sì, è una serie TV praticamente qui il calcio, Matteo. Guarda, io ti posso dire che a casa mia sono tutti laziali, invece gli amici sono tutti quanti romanisti. I laziali sono avvelenati con lo tiro, sono proprio avvelenati, cioè proprio, infatti molta gente, infatti tutti i miei parenti, mio padre, non hanno fatto l'abbonamento quest'anno, perché...
1: Mamma mia, allora anche tu sei uno di, anche la tua famiglia è una di quelle che ha lasciato perdere quest'anno lo stadio olimpico per quanto riguarda la Lazio.
0: Sì, assolutamente, tutti quanti, diciamo, compatti contro lo tiro. Però allo stesso tempo, guarda, inizialmente erano molto pessimisti su Gattuso e sulla Lazio,
1: e invece
0: hanno fatto tre vittorie poi con quel Frattesi che, insomma, gli ha dato quella spinta in più. però tutto sommato la Lazio, anche se per carità non dite quello che è, però il mercato della Lazio a me onestamente non dispiace, devo essere onesto, perché Renato Frattesi, Renato Pinamonti, insomma, voglio dire, cioè, il giocatore diciamo adatti per quella piazza. A livello diciamo della Roma, tu sei, lo sai che poi i romanisti, come dico sempre io, tutti gli anni devono vincere lo scudetto, loro vincono tutto, Champions, quindi figurate questa partenza. Poi ieri hanno pareggiato anche in Turchia, che è stato un pareggio anche molto...
1: Sì, gli sta stretto ai turchi il pareggio di ieri, ho visto tante occasioni per Lukaku e compagni.
0: Quindi capirai, i romanisti poi con Gasperini stanno vivendo proprio momenti magici praticamente. Quindi, sì, tutti e due diciamo, sia cioè, giallorossi che biancocelesti diciamo in questo momento hanno tanto entusiasmo, però non so quanto duri. Io penso che la Roma quest'anno però... non dico vinca lo scudetto, però tra le prime tre ha buone possibilità, insomma. Poi il calcio di Gasperini lo conosciamo tutti, insomma, quindi.
1: Guarda, invece io all'inizio stagione testimoni miei amici, ho detto guarda che la Roma secondo me quest'anno se la gioca, perché poi c'è un Malen che è vero, di fatto nell'ultimo non ha segnato, ma però se tiene una media come sta tenendo diventa un attaccante importante, eh.
0: No, Malen è una cosa impressionante, Malen, cioè, poi ti ripeto, il calcio italiano non è più il calcio anni 90-2000 che era veramente, cioè in Italia si giocava veramente a calcio. Adesso, per carità, Malen è fortissimo, per carità, però comunque sia nel nostro calcio diciamo è anche un po' più, diciamo tra virgolette, semplice fare tanti gol, ammesso che lui è una bestia secondo me, cioè nella maniera di assoluta.
1: Guarda, parlerei di calcio con te tantissimo, per dovere di scaletta devo salutarti, ti aspetto presto, però grazie a Matteo da Roma.
0: Matteo, grazie mille per l'invito, ti mando un abbraccio grandissimo.
1: Un abbraccio a te, un abbraccio a te, ciao, ciao, ciao. Dopo la pubblicità, subito con Matteo Volpi.
2: Palla in tribuna.
3: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
2: Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
1: Eccoci qua con l'ultima parte di Palla in Tribuna, abbiamo toccato praticamente quasi tutti i temi, ora cerchiamo di ripercorrerli perché con noi c'è Matteo Volpi. Ciao Matteo.
4: Ciao, ciao Matteo, ciao, buona giornata.
1: Allora, mi ero perso un attimo un messaggio di uno dei nostri più fedeli ascoltatori, Davidone. Ieri sera ho visto il Como di Area Formazione a dir poco impressionante, come gioco. Ma qui non scopriamo niente di nuovo, quindi andiamo a Como facendocela sotto e con tutto da perdere in vista della classifica. Direi che come prologo non è male, battibile? Sì, se sono belli stanchi e se pensano di aver già vinto, magari un punticino lo portiamo anche a casa e sarebbe anche un'enorme vittoria. La pensi così tu, Matteo?
4: Ma battibili, tutte le squadre sono battibili. Stanchi sarà difficile perché credo abbiano due squadre, loro 22-23 giocatori di un livello altissimo. Basti pensare che hanno lasciato fuori Rose, fuori lista per la Champions, Cacchere, insomma un giocatore che a noi farebbe comodo, quindi insomma sulla stanchezza io non ci farei molto affidamento.
1: No, perché poi c'è un po' questo alone che le squadre che giocano in Champions poi dopo la partita dopo riescono a rendere meno.
4: Secondo me una prestazione così ti può dare altro che sicurezza, che entusiasmo, quindi sì. Sulla stanchezza io penserei a fare bene quello e che basta. Deve fare il Parma, insomma sì.
1: Ascolta, Baldo ci dice buongiorno, abbiamo parlato anche del piano tattico gara che magari questa metterai in campo, poi ci dirai la tua. E abbiamo parlato ad esempio con l'ultimo ospite Matteo da Roma, lui dice io le gradirei alti, un ascoltatore in particolare Baldo ci dice buongiorno, a gradire alti una squadra con la qualità del Como è un suicidio, se eludono la prima pressione dietro si aprono praterie, i nostri difensori non sono di certo dei fulmini.
4: Sono d'accordo perché il Parma ha provato in queste prime partite a fare un tipo di aggressione diverso, alto, contro squadre sicuramente meno qualitative del Como ed ha avuto grosse difficoltà, quindi non credo che sia, ma non credo neanche che questa vada ad attaccare il Como altissimo. Ieri sera Lipsia, che comunque è una squadra di livello, che ha giocato con una difesa molto alta, secondo me ha avuto una tattica suicida con una squadra con della velocità e della qualità del Como, insomma.
1: Ce l'ha un po' cercata insomma Lipsia, dici?
4: Ha provato a giocarsela con le sue corde, però secondo me, con il Como di adesso che ha una qualità di palleggio esagerata e ha Diao sull'esterno che attacca la profondità in una maniera impressionante, sembra in moto, secondo me attaccare con la linea dei difensori a metà campo non è stato, insomma, piano gara ottimale, però dopo poteva, non lo so, se fosse andata diversamente oggi faremmo dei discorsi diversi.
1: Certo, certo.
4: Credo che il Parma andrà a fare la sua partita come l'anno scorso, perché non dimentichiamoci anche gli anni scorsi il Parma, non giocando delle buone partite, però ha fatto sì che il Como non giocasse bene, quindi credo che andrà a giocare con le sue caratteristiche, con una difesa bassa e con giocatori davanti che hanno caratteristiche diverse, magari di attaccare la profondità su qualche contropiede, su qualche rinvio lungo, ecco.
1: Allora, poi Gabriele ci dice che secondo lui per ora, finora, un gioco troppo scolastico quello messo in campo dai crociati, tutti hanno paura di fare la giocata, come si fa ad andare avanti così? Ecco, è solo questo però il problema del Parma, quali sono i problemi maggiori che hanno tenuto un po' il freno a mano tirato fino a qui?
4: Ma è difficile da dire, diciamo che anche il fatto che la squadra, insomma, abbia avuto tutti gli effettivi da una quindicina di giorni, ci sono molti giocatori che sono appena arrivati, c'è stato secondo me un equivoco tattico, che si è partiti per fare un determinato calcio diverso secondo me con i giocatori che non erano adatti per fare quel gioco che si voleva fare, infatti molti erano adattati.
1: E quella è la ragione, quindi?
4: Ma io penso, dopo si è tornato a fare quelle che sono, per le conoscenze del Parma e per le caratteristiche dei giocatori, forse quello che gli dà più sicurezza, e quindi adesso bisogna aspettare, insomma, qualche partita, che io dico sempre, sono arrivati giocatori, tanti stranieri, che non parlano la lingua, non si conoscono tra di loro, non se ne conoscono le caratteristiche, diamogli un attimino di tempo. Poi abbiamo già visto l'anno scorso che, insomma, il gioco, il Parma non avrà mai un gioco spumeggiante, avrà un gioco a redditizio, quest'anno con giocatori con caratteristiche diverse rispetto all'anno scorso, bisognerà dargli un attimo di tempo, insomma.
1: Allora, si sa un po' tutte le tifoserie, in certi casi si ha poca pazienza, soprattutto quando si parla di classifica di punti, insomma, certo. Di punti salvezza.
4: Anche l'anno scorso il Parma in campionato iniziò allo stesso modo,
1: esatto.
4: Tre partite.
1: No, lo dico più che altro per arrivare a un messaggio, che è quello di Diego, perché prima abbiamo discusso un po' anche di questa cosa e io ho lanciato un po' una provocazione dicendo: se disgraziatamente Como e Genoa non vanno bene a livello di risultato, rischia il posto Carlos Cuesta? Diego risponde: se non vinciamo nemmeno contro il Genoa, ditemi contro chi dobbiamo fare i tre punti.
4: Ma sai, fare l'allenatore, te lo dico per esperienza,
1: esatto.
4: sei valutato sempre, insomma, che decidono per te sono i risultati. Sicuramente le prossime due partite, ma anche soprattutto perché dopo ci sarà una sosta abbastanza lunga, ti dico, bisogna poi vedere come le partite vengono perse, nel senso che se la squadra dimostrerà di essere di seguire l'idea dell'allenatore, poi dopo le partite si possono perdere, perché un palo, un rigore, una giocata di un campione, dopo le partite si possono perdere, ma se la squadra sarà con l'allenatore, giocherà, lotterà, insomma, quelle sono le valutazioni che comunque Rubini ci ha insegnato in questo anno e mezzo, che ha sempre preso, magari andando anche contro la piazza, ma perché ha fatto valutazioni che poi sono sempre dimostrate abbastanza giuste, quindi sarà valutato nelle prossime due partite, sarà importante fare qualche punto, perché poi fare punti ti aiuta a lavorare con più entusiasmo, ma sì, gli allenatori sono sempre valutati.
1: Sì, forse, allora io parlo a livello dei risultati, poi ti lancio uno spunto e poi sarai tu a fare un'analisi. Forse l'umore dei tifosi dipende anche dal fatto che non si fanno punti con Cagliari, si fa un punto con il Monza, quindi con le dirette concorrenti fai pochi punti, rischi di dover fare come l'anno scorso, dove poi i punti alla fine li hai trovati con le big in un determinato modo.
4: Sì, però insomma io credo che debba esserci una crescita di squadra.
1: Poi il campionato
4: punti,
1: è lungo.
4: Sì, il campionato è lunghissimo, sono passate tre partite,
1: esatto.
4: Quindi è troppo poco. Il Parma ha avuto qualche infortunio che per i giocatori che aveva, cioè per la rosa che ha, sono importanti, perché Bernabei, Nicolsi, Caviglia fuori adesso insieme, insomma, ti costringono a trovare soluzioni diverse da quelle che magari erano state preventivate, quindi io direi che è un attimino presto, ripeto, c'è da essere consapevoli di quello che è l'obiettivo del Parma finale, perché altrimenti si perde un po' di serenità, nel senso che se si giudica, si deve vincere le prime tre partite, si devono vincere tutte e tre, insomma il Monza è venuto qua, ha dimostrato di essere una squadra, secondo me, più organizzata in questo momento, nonostante il livello tecnico dei giocatori fosse anche inferiore a quello del Parma.
1: E nonostante anche un calciomercato dove il Monza ha cambiato tanto.
4: Ha cambiato tantissimo, sì, però a parte Zebaios credo che gli altri li avesse già da un po' di tempo, sì. Quindi magari l'allenatore ha potuto lavorare un pochino di più, ecco.
1: Allora, Lorenzo si dice, ma se in attacco mettiamo Romero e Fese lontani, che ne pensate?
4: Penso che lunedì può darsi che giochi uno con le caratteristiche, uno tra Romero, Touré e Fesch, e l'altro sarà Lontani che farà il ruolo di collegamento tra i centrocampisti e gli attaccanti. Penso, però.
1: Allora, invece per concludere un po' questa puntata, due sono i temi che vorrei affrontare con te. Che il primo è, diciamo, che idea ti sei fatto delle dirette concorrenti del Parma da queste prime partite, chi vedi meglio, chi vedi peggio, le varie situazioni anche a livello un po' generico, e poi parleremo un po' di mercato, ma prima questo.
4: È un campionato dove sicuramente le neopromosse, a parte il Monza, che magari, anche se insomma domenica il Frosinone è partito fortissimo, ma penso che farà come la Cremonese l'anno scorso, adesso non dico che alla fine retrocederà, però avrà dopo essere partita così forte, avrà un calo. Non vedo benissimo neanche il Lecce, insomma spero che Venezia, Frosinone e Lecce rimangano dietro di noi, insomma.
1: Sono un po' quelle le tre squadre indiziate, insomma.
4: Anche il Monza, credo, che alla fine ha un allenatore che a me non è mai piaciuto più di tanto, ma poi anche visto domenica, insomma, al di là della partita che ha fatto con il Parma, insomma, ho visto tutte e due le squadre con un sacco di errori tecnici molto, molto importanti, quindi insomma speriamo di lasciarne 3-4 dietro di noi con tranquillità.
1: Come di fatto abbiamo fatto anche l'anno scorso con grande, esatto, con grande successo. Esatto. Marco ci dice, tra le giuste esigenze di bilancio e valorizzazione dei giovani da una parte e dall'altra l'accumulazione di utili economici passa la stessa differenza che c'è tra permanenza in Serie A e retrocessione. Il mercato del Parma per ora pende verso la seconda. Sei d'accordo? È una domanda un po' tosta, eh?
4: No, non sono d'accordo, perché purtroppo, ti ripeto, bisogna essere consapevoli della realtà dove siamo, nel senso che io dico sempre che avere la Serie A a Parma è un privilegio, e per poterla mantenere, secondo me, siccome gli incassi, gli introiti sono, insomma, dalle sponsorizzazioni, dagli incassi degli stadi, passa necessariamente per il player trading. È logico che quando si vendono dei giocatori, e sono cessioni secondo me inevitabili e difficili da dire di no, ripeto, quest'anno probabilmente si sarebbero venduti solo Suzuki e Pellegrino, Cercati è una cosa che secondo me è venuta dopo, bisogna essere bravi, andare a scegliere giocatori giovani, perché i giocatori in giro per il mondo c'è pieno, è anche vero che cambiare tanto tutti gli anni non è semplice, però ci sono società che l'hanno fatto bene, perché Atalanta, Udinese, Bologna, insomma, negli anni hanno dimostrato che avere uno zoccolo duro di giocatori e insomma andare a fare le cessioni importanti per poi andare a comprare giocatori altrettanto importanti, insomma, è il modo per sopravvivere in Serie A, perché altrimenti tutti gli anni ci vorrebbe un proprietario che ci mette 100 milioni di euro, insomma, non credo che non sia più sostenibile.
1: Sono d'accordo con te. Questa è l'opinione di Matteo Volpi, dunque, che ringrazio e saluto per il tuo contributo, grazie.
4: Grazie a te, grazie per l'invito, buona giornata.
1: Una buona giornata, siamo in chiusura di puntata, spero che insomma vi sia piaciuta, grazie per chi l'ha ascoltata tutta, vi ricordo che potete comunque trovarla anche su Spotify e sui nostri canali, vi raccomando di ascoltare la Radio Cronaca di Como Parma lunedì alle 18.30 e poi a seguire diretta live, una puntata unica, diretta live e Bar Sport, tutti in un'unica puntata, tutti in un'unica serata, per goderci al meglio il post gara e tutte le analisi del caso. Da noi tutti, quindi, un saluto e un ringraziamento, una buona giornata, ciao.
2: Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
5: L'ora esatta è offerta da...
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Sono le 15:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
8: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Un'auto sospetta in via Ortles, laterale di via Trento, ha attirato l'attenzione dei carabinieri. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato di fare retromarcia dopo aver passato un sacchetto al passeggero. Dentro c'erano 100 grammi di eroina, altri 350 grammi di droga, eroina e cocaina sono stati trovati in uno zaino, sequestrati anche 10.000 euro in contanti fra auto e abitazioni. Arrestati due uomini di 35 e 39 anni, ora in carcere. Tentato furto nella notte al supermercato Lidl di via 24 agosto, due persone si sono introdotte nell'esercizio commerciale dopo aver forzato una porta laterale. L'allarme è scattato poco dopo l'una, quando Metronotte Vigilanza ha ricevuto la segnalazione di un'intrusione in corso. Sul posto sono state inviate 3 pattuglie e poi l'intervento dei carabinieri. A far fallire il colpo, l'attivazione del sistema nebbiogeno e il rapido arrivo delle guardie giurate che hanno costretto i malviventi a fuggire. Inaugurata a Medesano la nuova casa della comunità con il taglio del nastro e la benedizione del nuovo parroco, presenti numerosi cittadini, sindaci, rappresentanti provinciali e regionali, l'assessore regionale alle politiche per la salute Massimo Fabi, alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascali, che ha sottolineato il lavoro svolto per dare attuazione agli interventi finanziari del PNRR, soddisfazione per il risultato anche da parte della sanità parmense. Alla Fondazione Magnani Rocca apre domani in Man Ray Tutto, la più completa retrospettiva mai dedicata in Italia all'artista in occasione dei 50 anni della sua scomparsa. Oltre 300 le opere esposte, tra fotografie, dipinti, sculture, oggetti, grafiche, libri e film. La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre. Nelle sale della collezione permanente sono inoltre tornati i capolavori di Renoir, Cézanne e Matisse, recuperati dopo il furto di marzo. Verso Como Parma si presenta Diego Carlos, grande ex della sfida. Lo scorso anno il difensore brasiliano ha contribuito alla qualificazione europea dei Lombardi. Sono forti, ha detto, ma non sono imbattibili. Il Como arriva dal brillante debutto in Champions, 4-1 al Lipsia ieri sera, mentre i crociati cercano risposte dopo un avvio poco convincente nel quale si è messo luce soprattutto Lontani. Da valutare Bernabé e Brički. Questa dovrà ridisegnare difesa e centrocampo con Sierro, possibile soluzione in regia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
7: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
9: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
10: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
6: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
11: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Pronti, pronti, eccoci a un passo dal weekend, venerdì 11 di settembre 2026. Oggi, come tutti stanno ricordando e come anche Matteo Giavazzoli ha ricordato in apertura di Palla in Tribuna, è un anniversario di quelli che non l'avremmo proprio voluto. 25 anni fa la sottoscritta stava proprio in questo posto con la televisione accesa. Il primo attacco fu praticamente alle 3:15 del pomeriggio e noi avevamo appena iniziato il nostro programma e la vedemmo tutta in diretta, quindi sono quelle cose che sicuramente non si possono dimenticare. 25 anni fa e oggi tutto il mondo lo sta ricordando, quindi un pensiero lo mandiamo anche noi alla Grande Mela. E un pensiero sarà anche alla musica, naturalmente, con tutte le notizie, un po' di novità. Parleremo anche di Billy Joel, che insomma ha qualche problemino di salute veramente molto molto particolare. Qualche novità a livello di musica, ma intanto cominciamo con il nuovo di Olivia Dean.

Non sembra proprio un pezzo che quest'anno ha compiuto 21 anni. Ancora gradevolissimo, era 2005, anno di Black and White Town, i Doves naturalmente. Prima parte di Newsroom, che come sapete è dedicata ai compleanni. Ce ne sono tre in tutto. Uno è il compleanno di Moby, Moby, il cui vero nome è Richard Melville Hall III, nato ad Harlem, a New York, negli Stati Uniti, oggi nel 1965, quindi oggi compie 61 anni. Poi c'è anche il compleanno di Mick Talbot, tastierista degli Style Council, degli Dexys Midnight Runners, e è nato a Wimbledon oggi nel 1958, sono 68 anni per lui. Ma chi festeggiamo musicalmente è lui, Richard Ashcroft, nato a Wigan nel 1971, compie 55 anni, lo riascoltiamo con i Verve, Bittersweet Symphony. We'll be right back.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

Sono i Cardinals di St. Agnes, 15:24. Allora, prima delle news, parliamo di Billy Joel, perché è passato un anno da quando ha annunciato a tutti di soffrire di una malattia veramente particolare, idrocefalo normoteso o a pressione normale, che è una condizione neurologica cronica, quindi insomma se la deve tenere, caratterizzata da un accumulo anomalo di liquidi cerebrospinale nei ventricoli cerebrali. La notizia era arrivata qualche mese dopo un concerto in Connecticut nel febbraio del 2025, che è stato l'ultimo ad oggi nella sua carriera e probabilmente sarà l'ultimo in totale. Adesso vi spiego perché. Lì Billy Joel era caduto, era inciampato, caduto a terra durante il set. Vabbè, l'avevano un po' trasformato in una gag, però era già un'avvisaglia di una condizione che ha costretto il grande musicista ad annunciare lo stop alla sua carriera dal vivo. Lui la spiegò così: i dottori mi hanno detto che a causa del mio lavoro, che significa suonare rock and roll ad alto volume, è come se mi fossi procurato una commozione cerebrale ad ogni concerto. Questo, ha detto ancora il musicista, mi stava causando danni ai nervi cerebrali. Più spettacoli facevo, più rischiavo di perdere cellule cerebrali. Così ho capito che era una cosa che non potevo più fare in questa condizione. Devo migliorare, stare meglio. I dottori non vogliono che mi stressi troppo. Non è chiaro se Billy Joel potrà mai tornare a esibirsi. L'unica apparizione dopo la diagnosi è stata lo scorso 2 gennaio. Quando è salito sul palco di una sua tribute band in Florida per due canzoni cantate con molta tranquillità senza scatenarsi al pianoforte. Per ora sul tema nessuna novità, ma forse una speranza rimane accesa. Ha detto: non preoccupatevi per me, non andrò da nessuna parte, sono qui. E c'è da giurare che se ci sarà la possibilità, anche solo una finestrina per Billy Joel per tornare dal vivo, soprattutto nella sua New York, sicuramente l'accoglierà al volo. Sì, perché lui ha sempre fatto ultimamente, in questi ultimi anni, delle residency al Madison Square Garden di mesi, sempre sold out, anche perché trattasi di un newyorkese puro sangue che nel 1975 aveva omaggiato la sua città con questa canzone ancora meravigliosa, New York State of Mind. In bocca al lupo a Billy Joel.

0: per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
1: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza. Approfitto per dire anche che stiamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina, e per il quale pure rinnovo le condoglianze alla famiglia, a tutte le famiglie ovviamente, e alle comunità politiche di riferimento.
2: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaierie d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre. Lavoriamo con il materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi. C'era già un tavolo aperto che verrà riconvocato, presumo, immediatamente per andare avanti e capire, ha commentato la premier Meloni.
0: Legge elettorale, la maggioranza, secondo quanto si apprende, sta ragionando sull'ipotesi di ridurre il numero delle firme previste nella riformulazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia sui cespugli per i partiti che non sono in Parlamento e che corrono alle elezioni. L'ipotesi su cui si starebbe ragionando è quella di prevederne tra 6.000 e 7.000 anziché tra 9 e 10.000.
2: Medio Oriente, il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Mocha sul Mar Nero. Trump ha rifiutato, ma alcuni funzionari hanno fatto sapere che l'amministrazione fornirà all'Arabia Saudita informazioni di intelligence sugli Houthi e dati per l'individuazione degli obiettivi.
0: L'intelligenza artificiale è oggi la leva più promettente per rilanciare la crescita europea, ma rischia di entrare in conflitto con la sovranità del continente se l'Europa non controllerà una parte della catena del valore. È l'analisi di Mario Draghi in un intervento sul Financial Times sulle difficili scelte dell'Europa sull'AI. L'Europa, spiega l'ex premier, deve tornare a crescere per finanziare il proprio modello sociale e le nuove esigenze, mantenere la propria sovranità e garantire una crescita senza i costi di disuguaglianza e danni ambientali registrati altrove.
2: Il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ci si rituffa subito in campionato. A Milanello, Ruben Amorim presenta il match contro la Lazio in programma domani alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
3: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.

il loro capolavoro in assoluto. Se c'è una canzone dell'estate che noi amiamo di più rispetto alle altre, è proprio questa. I Negramaro, era il 2005, mamma mia, è che non invecchiano queste canzoni, perché noi continuiamo ad ascoltarle, per cui per noi non invecchiano e poi sono perfette. Quando c'è la canzone perfetta non importano gli anni che passano. 15:43, da un vecchio successo ancora attualissimo a un pezzo nuovo, ne abbiamo parlato ieri, sta arrivando Muse, il nuovo album di John Legend, uscirà il 23 ottobre, tra poco più di un mese e qualche giorno, ed è prodotto da Pharrell Williams, che torna così alla produzione e come sempre ci mette il suo marchio di fabbrica, cioè le tre battute vuote praticamente senza suono, solo tun tun tun, o comunque fatte con artifici in generale proprio all'inizio dei brani che o lui interpreta o lui produce o dove partecipa come ospite. È accaduto anche per il singolo nuovissimo che anticipa l'uscita del nuovo album di John Legend, si chiama Daylight. Vai con le prime tre battute.

poi non sono tre ma sono quattro in questo caso. Dipende, a volte tre, a volte quattro, qui quattro. Le battute all'inizio, che sono il marchio di fabbrica di Pharrell Williams, che ha prodotto e ha collaborato anche con questo singolo, anche in altri tre brani, canta, ci mette anche la sua voce, ma poi ha prodotto tutto l'album. Muse uscirà il 23 ottobre, questo è il singolo che anticipa tutto, Daylight, il grandissimo John Legend. Un'altra novità riguarda la musica italiana. Lei è passata molto bene da Sanremo quest'anno, qualcosina in estate, e adesso in vista dell'autunno, eccolo qua, il suo nuovo singolo. Detto tra noi, Malika Ayana.

Morning Dew, la meravigliosa Beyoncé che ha deciso di mettere in commercio una scatola. Beh, insomma, una scatola, non detta così sembra una cosa un po' semplice, invece no. Sul suo sito ufficiale c'è una scatola di legno che è ispirata alla bellezza delle tradizionali casse da apicoltura. È progettata per conservare ed esporre la collezione di vinili di Beyoncé. È realizzata a mano in legno di pino, rifinita con olio di cera d'api, foderata in velluto verde scuro e dotata di una cinghia in pelle sintetica. Ogni cofanetto è grande come un album più o meno e è in edizione limitata, costa 837,95 euro, oppure insomma 950 dollari. Che cosa c'è dentro? Niente, non ci ha messo neanche un disco, cioè è fatta per ospitare i suoi dischi, ma dentro i dischi non ci sono, per cui a parte ti devi prendere i dischi di Beyoncé. Si chiama Beekeeper Collector's Box ed è uscita in corrispondenza del ventennale della ristampa dell'album B-Day. Anche Jay-Z per il 30° anniversario di Reasonable Doubt aveva messo in vendita una cosa simile in edizione limitata per 1500 dollari, quindi costava di più, però almeno in quel caso c'erano detto 13 album su vinile. Invece Beyoncé vende la scatola per metterci dentro i suoi dischi, ma non ne ha inciso nemmeno uno e c'è da giurare che comunque andrà a ruba. Ancora una canzone? Sì, poi le news.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Un'auto sospetta in via Ortles, laterale di via Trento, ha attirato l'attenzione dei carabinieri. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato di fare retromarcia dopo aver passato un sacchetto al passeggero. Dentro c'erano 100 grammi di eroina, altri 350 grammi di droga, eroina e cocaina sono stati trovati in uno zaino, sequestrati anche 10.000 euro in contanti fra auto e abitazioni. Arrestati due uomini di 35 e 39 anni, ora in carcere. Tentato furto nella notte al supermercato Lidl di via 24 agosto, due persone si sono introdotte nell'esercizio commerciale dopo aver forzato una porta laterale. L'allarme è scattato poco dopo l'una, quando Metronotte Vigilanza ha ricevuto la segnalazione di un'intrusione in corso. Sul posto sono state inviate tre pattuglie, poi l'intervento dei carabinieri. A far fallire il colpo, l'attivazione del sistema nebbiogeno e il rapido arrivo delle guardie giurate che hanno costretto i malviventi a fuggire. Inaugurata a Medesano la nuova casa della comunità con il taglio del nastro e la benedizione del nuovo parroco, presenti numerosi cittadini, sindaci, rappresentanti provinciali e regionali, l'assessore regionale alle politiche per la salute Massimo Fabi, alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascali, che ha sottolineato il lavoro svolto per dare attuazione agli interventi finanziari del PNRR, soddisfazione per il risultato anche da parte della sanità parmense. Alla Fondazione Magnani Rocca apre domani in Man Ray Tutto, la più completa retrospettiva mai dedicata in Italia all'artista in occasione dei 50 anni della sua scomparsa. Oltre 300 le opere esposte, tra fotografie, dipinti, sculture, oggetti, grafiche, libri e film. La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre. Nelle sale della collezione permanente sono inoltre tornati i capolavori di Renoir, Cézanne e Matisse, recuperati dopo il furto di marzo. Verso Como Parma si presenta Diego Carlos, grande ex della sfida. Lo scorso anno il difensore brasiliano ha contribuito alla qualificazione europea dei Lombardi. Sono forti, ha detto, ma non sono imbattibili. Il Como arriva dal brillante debutto in Champions, 4-1 all'Ipsia ieri sera, mentre i crociati cercano risposte dopo un avvio poco convincente, nel quale si è messo in luce soprattutto Lontani. Da valutare Bernabé e Brički. Questa dovrà ridisegnare difese a centrocampo con Sierro, possibile soluzione in regia. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
6: Da Spazio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spazio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

City Walls, 21 Pilots, 12 minuti dopo le 4, venerdì 11 settembre, continuiamo, questa è la seconda ora di Newsroom che apriamo parlando dell'attesa che è quasi finita. Sì. Lunedì 14 settembre alle 17 ora italiana, gli Oasis sveleranno ufficialmente il tour 2027 con date, città e informazioni sulla vendita dei biglietti. Ci sono stati molti spoiler in questi giorni che hanno fatto schizzare alle stelle le aspettative. L'annuncio dell'annuncio, perché ormai siamo a questo, è arrivato proprio ieri sera con un'imponente esibizione di droni, bellissima, ci sono i video sui social, andatelo a vedere perché è meravigliosa, sopra l'Etihad Stadium di Manchester, naturalmente. L'Etihad è lo stadio del Manchester City, che è la squadra del cuore della band. Alle 23 il cielo di Manchester è stato illuminato dall'iconico logo bianco e nero degli Oasis, seguito dalla data 14/09/2026, che indica il giorno dell'annuncio ufficiale del tour. Guarda che aspettativa che stanno creando questi due signori, ormai non si possono neanche più definire ragazzi. E adesso la grande domanda è: quando sarà possibile acquistare i biglietti per i concerti? Secondo quanto appreso dal Manchester Evening News, da fonti dell'industria musicale, i biglietti potrebbero essere messi in vendita entro la fine della prossima settimana. E tra le ipotesi c'è sabato prossimo, 18 settembre, per l'apertura della vendita in generale. Di sicuro le vendite non partiranno lunedì, in quel giorno apriranno quelle per Harry Styles, che anche lui è atteso a Roma la prossima estate. Lui sarà il 7 e l'8 agosto al Circo Massimo. Cioè, immaginatevi il traffico sui siti di vendita, code infinite. Al momento non c'è ancora una conferma ufficiale, comunque è tutto pronto per gli Hunger Games dei biglietti, lo hanno già definito così. Per i fans italiani la sfida sarà durissima. Numeri alla mano, saranno appena 120.000 i fortunati fans italiani che riusciranno ad accaparrarsi un posto per le due date romane dell'estate 2027. Non lo so, qui non si capisce ancora. C'è chi dice che saranno allo stadio Olimpico il 24 e il 25 luglio. L'Olimpico tiene circa 60.000 spettatori a sera e la corsa ai biglietti si preannuncia tutt'altro che semplice. Magari se potessero aggiungere qualche data, magari anche in qualche altro posto, non necessariamente solo a Roma. Va bene, aspettiamo anche noi di assisterà al prossimo annuncio dell'annuncio dell'annuncio. E intanto ci ascoltiamo degli Oasis, decisamente molto molto tranquilli, una canzone secondo me deliziosa, è Songbird.

0: Lockatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Lockatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale. Ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.lockatop.it.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
2: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

Sorpresa per te, il ritorno del Liga. Ligabue, che peraltro è anche protagonista del suo speciale. Lui è proprio l'oggetto principale di uno speciale in onda su Sky. 16:26, prima delle news, c'è un pezzo nuovo che riguarda uno dei gruppi britannici che preferiamo, che peraltro l'anno scorso ha celebrato i primi 10 anni di carriera. Si stanno preparando a un bel periodo intenso, soprattutto in patria. Faranno dei piccoli show da 300-500 persone al massimo, che è secondo me la condizione migliore per una band. È che non tutti possono farlo, loro sì, però stanno arrivando anche in Italia, saranno qui a gennaio. Stiamo parlando dei Nothing But Thieves, perché esce oggi A Different Kind of Happiness, che è il loro nuovo singolo, anticipa il nuovo album intitolato Stray Dogs, e uscirà il 25 settembre. Loro saranno, dicevamo, a Milano, all'Unipol Forum di Milano il 24 gennaio. I biglietti sono già a disposizione su Ticketmaster, Ticket One e tutto il resto. E

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda per colpire gli Stati Uniti. Due si schiantarono a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro sulle Torri Gemelle. Uno cadde sul Pentagono mentre il quarto si schiantò in Pennsylvania. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono.
1: Sei missili hanno colpito il porto di Moka, città yemenita strategica sul Mar Rosso, attualmente sotto il controllo degli Houthi, secondo quanto riferito all'AFP da un funzionario locale che non ha specificato la provenienza dei vettori. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiamato due volte il presidente americano Donald Trump ieri, esortandolo a lanciare attacchi contro gli Houthi, nelle stesse ore in cui il gruppo sostenuto dall'Iran conquistava la città portuale di Moka sul Mar Rosso, ma Trump ha rifiutato.
2: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e quattro volte

0: di 553 pagine. Per questo chiedo che la procura valuti l'ipotesi di contestare l'omicidio volontario al posto del colposo. Lo dichiara l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito nell'ospedale Monaldi di Napoli il 23 dicembre 2025.
1: Era a bordo della sua furgone per le strade di Viareggio in provincia di Lucca quando ha travolto una donna in bicicletta. Il conducente però non si è fermato a prestarle soccorso, anzi ha premuto sull'acceleratore e ha fatto perdere le sue tracce. La donna, la 46enne Linda Martinucci, è stata trasportata in condizioni gravissime in pronto soccorso, ma è deceduta poco dopo.
0: Formula 1. Russell su Mercedes chiude al comando in 1:34.077 la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, poi il compagno di squadra Antonelli, Leclerc terzo e Hamilton quarto. Quinto Verstappen, alle 17 scatteranno le seconde.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: arrivava l'estate del 1985, The Barge, Rhythm of the Night. Beh, insomma, se avete voglia di iniziare già da adesso a festeggiare il weekend, dai, manca un'ora e mezza all'aperitivo con gli amici, le amiche. Questa canzone è perfetta, guarda, anche se sono passati così tanti anni. Dobbiamo parlare anche della copertina, di una copertina molto particolare, molto importante, che riguarda i Black Sabbath. Però dopo la pubblicità facciamo un salto molto molto indietro, ancora più indietro rispetto a quell'album, perché ascolteremo i Cream.
1: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto. Attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
6: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

le sonorità sono proprio quelle del periodo, la chitarra è quella di Clapton. I Cream, White Room, 1968 abbiamo detto. Dobbiamo parlare anche di un album che invece uscì nel 70 e che fu l'esordio di un gruppo fondamentale nella storia del rock. Stiamo parlando dei Black Sabbath. Nel 1970 appunto uscì il loro primo album omonimo. I fans ricorderanno la copertina, che era praticamente una foto corretta a mano con sovrapposta l'immagine di una strega. E per molto tempo l'identità di quella donna è stato un mistero. Si è poi scoperto che si trattava di una modella di nome Louisa Livingston. Quello che non tutti sanno è che la donna, che ora vive in Spagna e che avrà anche i suoi anni, presumo, fa anche la musicista con lo pseudonimo di Indreba, che è un acronimo di Incredible Dream Band. Quest'anno sono usciti due pezzi di Indreba, i cui titoli e testi ammiccano molto alla copertina del 1970. Uno si chiama Witch Woman e l'altra The Woman by the Mill. Lei ha detto: solo una ragazza con un mantello e in una fredda giornata d'autunno, ora sono il volto dell'heavy metal. È evidente il riferimento al fatto che lei appunto nel 1970 apparve sulla copertina. Quindi insomma aspettiamo di sentire qualcosa di questa signora, che evidentemente ha ancora molte cose da dire. E omaggiamo il grande Ozzy con una delle sue ultime incisioni. Chi l'avrebbe mai detto che avrebbe inciso qualcosa con Elton John ai tempi di Black Sabbath del 1970? E poi è accaduto. Ordinary Man.

0: hanno debuttato esattamente 45 anni fa e proprio in occasione del loro esordio, del loro album d'esordio, la Royal Mail ha dedicato ai Duran Duran 8 francobolli da collezione e nelle miniature create dalla Posta Britannica sono riprodotte le copertine dei loro dischi, oltre a un omaggio ai loro concerti, insomma un'ennesima consacrazione per una band ormai culto degli anni 80, che comunque non si ferma, no, a ottobre partiranno per il tour europeo, nel frattempo stanno ultimando un nuovo album e qui li abbiamo sentiti dall'album del 2026 che è ancora attuale, Free to Love, con la amichevole partecipazione del grande Nile Rodgers. Chiudiamo così il nostro newsroom per suggellare la settimana, ci salutiamo con Band of Horses e In Need of Repair, ci diamo naturalmente appuntamento a lunedì, io sarò qui poco dopo le 3, per oggi e per questa settimana abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi, è forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: L'ultimo grido della sezione 4 si chiama Radio.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il caso dei neonati sepolti a Vignale. La procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, il neonato partorito e morto il 12 maggio 2023, poi sepolto nel giardino di casa. La giovane di Traversetola ad aprile è stata condannata a 24 anni e 3 mesi per aver assassinato con premeditazione il secondo genito venuto alla luce il 7 agosto 2024, mentre per i giudici mancano le prove che il primo bambino fosse nato vivo. I PM insistono anche nel chiedere il riconoscimento della soppressione di cadavere per entrambi. La sentenza aveva riqualificato il secondo episodio nella meno grave ipotesi di occultamento. La cronaca. Un'auto sospetta in via Ortles, laterale di via Trento, ha attirato l'attenzione dei carabinieri. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato di fare retromarcia dopo aver passato un sacchetto al passeggero. Dentro c'erano 100 grammi di eroina, altri 350 grammi di droga. Eroina e cocaina sono stati trovati in uno zaino, sequestrati anche 10.000 euro in contanti tra auto e abitazione. Arrestati due uomini di 35 e 39 anni, ora in carcere. Voltiamo pagina, la sanità ha inaugurato a Medesano la nuova casa della comunità con il taglio del nastro e la benedizione. Alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascale, che ha sottolineato il lavoro svolto per dare attuazione agli interventi finanziati dal PNRR. Soddisfazione per il risultato anche da parte della sanità parmense. La cultura alla Fondazione Magnani Rocca apre domani Man Ray Tutto, la più completa retrospettiva mai dedicata in Italia all'artista in occasione dei 50 anni dalla sua scomparsa. Oltre 300 le opere esposte tra fotografie, dipinti, sculture, oggetti, grafiche, libri e film. La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre. Il weekend Monticelli Terme torna a capitale del gusto con una nuova edizione del Monte Food Festival, avvia oggi 3 giorni dedicati alle eccellenze e alle tradizioni della Food Valley con inaugurazione alle 18 insieme alla chef Chiara Pavan. Domani invece il giorno del concerto gratuito di Dargen D'Amico. Tra gli appuntamenti anche la premiazione del Palio dei Caseifici. Appuntamenti in provincia anche a Langhirano con il secondo e ultimo weekend del Festival del Prosciutto di Parma. Siamo allo sport, il calcio, poker all'Ipsia per il Como al debutto in Champions League. La squadra di Fabregas ora affronterà il Parma lunedì alle 18.30 tra i crociati in dubbio Brisghi e Bernabé. Il Como non è impossibile da battere, sono forti ma sono fiducioso. Parola di ex Diego Carlos, si presenta a stampe tifosi del Parma e pensa già alla sfida contro i Lariani. Intanto nel pomeriggio di oggi al Tardini sono stati presentati altri due nuovi acquisti, Vincent Sierro e Fabian, che occuperanno un posto nel centrocampo dei crociati. Una voce clamorosa dall'Argentina invece, Mauro Icardi sarebbe seguito dal Parma, oltre ai crociati su di lui anche Lazio, PAOK, Elche e Olympiacos. Vedremo come si svilupperà un'eventuale trattativa per il centravanti argentino. In chiusura al meteo, tempo in graduale miglioramento nel corso della giornata, massima Parma sui 25-26 gradi, cielo sereno poco nuvoloso nel fine settimana su tutto il territorio. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiunge il tuo obiettivo senza ansia o stress.
8: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
9: 99, non è possibile.
10: Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99,
10: pronto?
9: Puma.
10: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
11: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
13: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
14: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i wow dei Spesò. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio occhiali Vision back to school, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del back to school per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio occhiali Vision a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
5: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump partecipa invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi ricordiamo le tante vite perse e ringraziamo anche per le tante vite salvate dai nostri soccorritori. Quel giorno eravamo tutti quanti newyorkesi, americani, eravamo famiglia, patrioti. Oggi l'America è più sicura. Le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump.
1: Emma Bonino è morta oggi a 78 anni. La storica leader radicale si è spenta nella casa di cura Nostra Signora della Mercede a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente che potrebbe essere allestita già da domenica.
2: Alessandro Di Battista dovrebbe lasciare Cuba oggi per fare rientro a Roma domani dopo 12 ore di volo e poi probabilmente entrare all'ospedale Policlinico Gemelli. Il viaggio, a causa delle sue condizioni di salute, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato organizzato a tappe e a bassa quota.
1: La Procura di Roma si prepara a sollevare formalmente alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazioni fittizie di beni e in passato condannato in primo grado nell'ambito dell'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. Le chat in questione, secondo la Procura di Roma, fornirebbero alcuni elementi nell'ambito di un'indagine sul ristorante La Bisteccheria d'Italia, di cui il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia ha detenuto quote azionarie.
2: Sulle accise abbiamo prorogato per qualche giorno il taglio, ma stiamo lavorando su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori che hanno più bisogno. Così la Premier Meloni in merito al caro carburante. Però vorremmo anche un provvedimento facile e immediato per i cittadini che non crei confusione. Questa è la parte più difficile, ma sono ottimista che durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
1: MotoGP. Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30:144. Il pilota Aprilia ha chiuso davanti a Marc e Alex Marquez, quarto di Gian Antonio, poi Morbidelli e Acosta. Direttamente in Q2 anche il leader del mondiale, Martin, decimo. Proseguono invece le difficoltà per Bagnaia, per lui 19° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani le qualifiche alle 10:50, sprint race alle 15.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
2: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il caso dei neonati sepolti a Vignale. La procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, il neonato partorito e morto il 12 maggio 2023, poi sepolto nel giardino di casa. La giovane di Traversetola ad aprile è stata condannata a 24 anni e 3 mesi per aver assassinato con premeditazione il secondo genito venuto alla luce il 7 agosto 2024, mentre per i giudici mancano le prove che il primo bambino fosse nato vivo. I PM insistono anche nel chiedere il riconoscimento della soppressione di cadavere per entrambi. La sentenza aveva riqualificato il secondo episodio nella meno grave ipotesi di occultamento. La cronaca. Un'auto sospetta in via Ortles, laterale di via Trento, ha attirato l'attenzione dei carabinieri. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato di fare retromarcia dopo aver passato un sacchetto al passeggero. Dentro c'erano 100 grammi di eroina, altri 350 grammi di droga. Eroina e cocaina sono stati trovati in uno zaino, sequestrati anche 10.000 euro in contanti tra auto e abitazione. Arrestati due uomini di 35 e 39 anni, ora in carcere. Voltiamo pagina, la sanità ha inaugurato a Meresano la nuova casa della comunità con il taglio del nastro e la benedizione. Alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascale, che ha sottolineato il lavoro svolto per dare attuazione agli interventi finanziati dal PNRR. Soddisfazione per il risultato anche da parte della sanità parmense. La cultura alla Fondazione Magnani Rocca apre domani Man Ray Tutto, la più completa retrospettiva mai dedicata in Italia all'artista in occasione dei 50 anni della sua scomparsa. Oltre 300 le opere esposte tra fotografie, dipinti, sculture, oggetti, grafiche, libri e film. La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre. Il weekend Monticelli Terme torna a Capitale del Gusto con una nuova edizione del Monte Food Festival a Via Oggi, 3 giorni dedicati alle eccellenze e alle tradizioni della Food Valley con inaugurazione alle 18 insieme alla chef Chiara Pavan. Domani invece il giorno del concerto gratuito di Dargen D'Amico. Tra gli appuntamenti anche la premiazione del Palio dei Caseifici. Appuntamenti in provincia anche a Langhirano con il secondo e ultimo weekend del Festival del Prosciutto di Parma. Siamo lo sport, il calcio, poker all'Ipsia per il Como al debutto in Champions League. La squadra di Fabregas ora affronterà il Parma lunedì alle 18.30 tra i crociati in dubbio Brisghi e Bernabé. Il Como non è impossibile da battere, sono forti ma sono fiducioso. Parola di ex Diego Carlos, si presenta a stampa e tifosi del Parma e pensa già alla sfida contro i Lariani. Intanto nel pomeriggio di oggi al Tardini sono stati presentati altri due nuovi acquisti, Vincent Sierro e Fabian, che occuperanno un posto nel centrocampo dei crociati. Una voce clamorosa dall'Argentina invece: Mauro Icardi sarebbe seguito dal Parma, oltre ai crociati su di lui anche Lazio, PAOK, Elche e Olympiacos. Vedremo come si svilupperà un'eventuale trattativa per il centravanti argentino. In chiusura al meteo, tempo in graduale miglioramento nel corso della giornata, massima Parma sui 25-26 gradi, cielo sereno poco nuvoloso nel fine settimana su tutto il territorio. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
6: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
7: Centro Studi Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
8: 99, non è possibile.
9: Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99,
9: pronto?
8: Puma.
9: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Oggi le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolsero il mondo e costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare. Le parole del tycoon. Gli americani non fanno attenzione alle elezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
1: Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo predisponendo le esequie di Stato. È il tributo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla leader radicale scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Il Presidente della Repubblica Mattarella la ricorda radicale, libera, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Per la senatrice sono state annunciate le esequie di Stato mentre si lavora all'organizzazione della Camera Ardente che potrebbe essere allestita già da domenica.
2: Su delega dei PM di Velletri, i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati ascolteranno il compagno di Denis Cosco, figlia di Lea Garofalo, morta giovedì dopo essersi lanciata domenica dal palazzo in cui viveva ad Ariccia. Il procedimento è stato aperto per istigazione al suicidio ed è contro ignoti. Acquisito il cellulare della donna che ora verrà analizzato ed effettuata l'autopsia. Lea, che aveva la stessa età di Denise quando fu uccisa, scelse di diventare testimone di giustizia contro la cosca di cui faceva parte l'ex compagno Carlo Cosco e proprio da lui fu uccisa nel 2009.
1: La Corte d'Appello Civile di Milano conferma il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva a Taranto. Entro il 28 ottobre gli altiforni dovranno essere spenti. Respinta istanza di sospensiva. Tra il diritto all'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, scrivono i giudici. I sindacati chiedono al governo di salvaguardare i lavoratori e convocare subito un tavolo. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, ma il tavolo verrà riconvocato subito, il commento di Meloni.
2: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare il rientro in Italia dopo il malore del 28 agosto. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino ad oggi in un ospedale di L'Avana.
1: Il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League con il successo del Como e il pareggio della Roma, ci si rituffa subito in campionato. Questa sera alle 20.45 Venezia-Fiorentina, domani Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari e Lazio-Milan. A Milanello Ruben Amorim presenta il match contro i biancocelesti in programma alle 18 all'Olimpico di Roma. Mi aspetto una squadra molto organizzata e aggressiva. Gattuso è una leggenda del nostro club ed è la dimostrazione che nel calcio non esiste solo il talento, ma anche altri aspetti come la passione e l'impegno. Queste le parole di Amorim.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Dall'11 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico, tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.
3: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il caso dei neonati sepolti a Vignale. La procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, il neonato partorito e morto il 12 maggio 2023, poi sepolto nel giardino di casa. La giovane di Traversetola ad aprile è stata condannata a 24 anni e 3 mesi per aver assassinato con premeditazione il secondo genito venuto alla luce il 7 agosto 2024, mentre per i giudici mancano le prove che il primo bambino fosse nato vivo. I PM insistono anche nel chiedere il riconoscimento della soppressione di cadavere per entrambi. La sentenza aveva riqualificato il secondo episodio nella meno grave ipotesi di occultamento. La cronaca. Un'auto sospetta in via Ortles, laterale di via Trento, ha attirato l'attenzione dei carabinieri. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato di fare retromarcia dopo aver passato un sacchetto al passeggero. Dentro c'erano 100 grammi di eroina, altri 350 grammi di droga. Eroina e cocaina sono stati trovati in uno zaino, sequestrati anche 10.000 euro in contanti tra auto e abitazione. Arrestati due uomini di 35 e 39 anni, ora in carcere. Voltiamo pagina. La sanità ha inaugurato a Medesano la nuova casa della comunità con il taglio del nastro e la benedizione. Alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascale, che ha sottolineato il lavoro svolto per dare attuazione agli interventi finanziati dal PNRR. Soddisfazione per il risultato anche da parte della sanità parmense. La cultura alla Fondazione Magnani Rocca apre domani Merrey Tutto, la più completa retrospettiva mai dedicata in Italia all'artista in occasione dei 50 anni dalla sua scomparsa. Oltre 300 le opere esposte tra fotografie, dipinti, sculture, oggetti, grafiche, libri e film. La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre. Il weekend Monticelli Terme torna a capitale del gusto con una nuova edizione del Monte Food Festival. Avvia oggi 3 giorni dedicati alle eccellenze e alle tradizioni della Food Valley, con inaugurazione alle 18 insieme alla chef Chiara Pavan. Domani invece il giorno del concerto gratuito di Dargen D'Amico. Tra gli appuntamenti anche la premiazione del Palio dei caseifici. Appuntamenti in provincia anche a Langhirano con il secondo e ultimo weekend del Festival del Prosciutto di Parma. Siamo lo sport, il calcio, poker all'Ipsia per il Como al debutto in Champions League. La squadra di Fabregas ora affronterà il Parma lunedì alle 18.30 tra i crociati in dubbio Brisghi e Bernabé. Il Como non è impossibile da battere, sono forti ma sono fiducioso. Parola di ex Diego Carlos, si presenta a stampe tifosi del Parma e pensa già alla sfida contro i Lariani. Intanto nel pomeriggio di oggi al Tardini sono stati presentati altri due nuovi acquisti, Vincent Sierro e Fabian, che occuperanno un posto nel centrocampo dei crociati. Una voce clamorosa dall'Argentina invece: Mauro Icardi sarebbe seguito dal Parma, oltre ai crociati su di lui anche Lazio, PAOK, Elche e Olympiacos. Vedremo come si svilupperà un'eventuale trattativa per il centravanti argentino. In chiusura al meteo, tempo in graduale miglioramento nel corso della giornata, massima Parma sui 25-26 gradi, cielo sereno poco nuvoloso nel fine settimana su tutto il territorio. È tutto per ora, più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: 99 non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
8: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
10: Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
11: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
12: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio Occhiali Vision Back to School, con risparmio del 50% su montature e lenti per studenti fino a 24 anni. Approfitta del Back to School per il tuo nuovo occhiale. Scade il 30 settembre. Spaccio Occhiali Vision, a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Biden, Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump. Gli americani non fanno attenzione alle elezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
1: Il territorio lituano finirà nel mirino delle armi nucleari russe se Vilnius deciderà di schierarle. Il monito arriva dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha fatto inoltre sapere che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC a Shenzhen non è attualmente in programma, sebbene non si possa escludere.
2: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la Premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
1: La Procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I PM hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo. Una conclusione che ora la Procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio. Per l'omicidio dell'altro figlio, la giovane è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di reclusione.
2: Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede inoltre che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le nuove formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Resta esentato, come previsto nella legge attuale, chi ha due gruppi in Parlamento, così come chi ha almeno un gruppo formatosi entro il 31 dicembre 2025.
1: Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144, chiudendo davanti a Mark e Alex Marquez.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

10 al 13 settembre a Monticelli Terme torna Monte Food Festival, un weekend tutto dedicato al gusto, attività per grandi e piccini, show cooking, degustazioni e tanto altro. Testimonial di questa edizione Chiara Pavan. Venerdì 11 DJ set con Rudy J. Sabato 12 concerto di Dargen D'Amico. Tutto a ingresso libero e gratuito. Vai su www.visitmontechiarugolo.it e ci vediamo a Monte Food dall'11 al 13 settembre.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il caso dei neonati sepolti a Vignale. La procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, il neonato partorito e morto il 12 maggio 2023, poi sepolto nel giardino di casa. La giovane di Traversetola ad aprile è stata condannata a 24 anni e 3 mesi per aver assassinato con premeditazione il secondogenito venuto alla luce il 7 agosto 2024, mentre per i giudici mancano le prove che il primo bambino fosse nato vivo. I PM insistono anche nel chiedere il riconoscimento della soppressione di cadavere per entrambi. La sentenza aveva riqualificato il secondo episodio nella meno grave ipotesi di occultamento. La cronaca. Un'auto sospetta in via Ortles, laterale di via Trento, ha attirato l'attenzione dei carabinieri. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato di fare retromarcia dopo aver passato un sacchetto al passeggero. Dentro c'erano 100 grammi di eroina, altri 350 grammi di droga. Eroina e cocaina sono stati trovati in uno zaino, sequestrati anche 10.000 euro in contanti tra auto e abitazione. Arrestati due uomini di 35 e 39 anni, ora in carcere. Voltiamo pagina, la sanità ha inaugurato a Medesano la nuova casa della comunità con il taglio del nastro e la benedizione. Alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascale, che ha sottolineato il lavoro svolto per dare attuazione agli interventi finanziati dal PNRR. Soddisfazione per il risultato anche da parte della sanità parmense. La cultura alla Fondazione Magnani Rocca apre domani Manray Tutto, la più completa retrospettiva mai dedicata in Italia all'artista in occasione dei 50 anni dalla sua scomparsa. Oltre 300 le opere esposte tra fotografie, dipinti, sculture, oggetti, grafiche, libri e film. La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre. Il weekend Monticelli Terme torna a capitale del gusto con una nuova edizione del Monte Food Festival. Avvia oggi 3 giorni dedicati alle eccellenze e alle tradizioni della Food Valley, con inaugurazione alle 18 insieme alla chef Chiara Pavan. Domani invece il giorno del concerto gratuito di Dargen D'Amico. Tra gli appuntamenti anche la premiazione del Palio dei caseifici. Appuntamenti in provincia anche a Langhirano con il secondo e ultimo weekend del Festival del Prosciutto di Parma. Siamo allo sport, il calcio, poker all'Ipsia per il Como al debutto in Champions League. La squadra di Fabregas ora affronterà il Parma lunedì alle 18.30 tra i crociati in dubbio Brisghi e Bernabé. Il Como non è impossibile da battere, sono forti ma sono fiducioso. Parola di ex Diego Carlos, si presenta a stampe tifosi del Parma e pensa già alla sfida contro i Lariani. Intanto nel pomeriggio di oggi al Tardini sono stati presentati altri due nuovi acquisti, Vincent Sierro e Fabian, che occuperanno un posto nel centrocampo dei crociati. Una voce clamorosa dall'Argentina invece: Mauro Icardi sarebbe seguito dal Parma, oltre ai crociati su di lui anche Lazio, PAOK, Elche e Olympiacos. Vedremo come si svilupperà un'eventuale trattativa per il centravanti argentino. In chiusura al meteo, tempo in graduale miglioramento nel corso della giornata, massima Parma sui 25-26 gradi, cielo sereno poco nuvoloso nel fine settimana su tutto il territorio. È tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Radio Parma 102-104.
5: le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Biden, Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump. Gli americani non fanno attenzione alle elezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush in riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
6: Il territorio lituano finirà nel mirino delle armi nucleari russe se Vilnius deciderà di schierarle. Il monito arriva dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha fatto inoltre sapere che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC a Shenzhen non è attualmente in programma, sebbene non si possa escludere.
7: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la Premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
6: La Procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I PM hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo. Una conclusione che ora la Procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio. Per l'omicidio dell'altro figlio, la giovane è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di reclusione.
7: Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede inoltre che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le nuove formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Resta esentato, come previsto nella legge attuale, chi ha due gruppi in Parlamento, così come chi ha almeno un gruppo formatosi entro il 31 dicembre 2025.
6: Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144, chiudendo davanti a Mark e Alex Marquez.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: peace. Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: RBR. Good Vibrations.

0: Cerchi un titolo di studio riconosciuto dal Ministero? Al Centro Studi Meli di Parma trovi una formazione completa e personalizzata per diplomi, lauree e master. Valutiamo le tue esigenze specifiche per costruire il percorso su misura più efficace per te. Il nostro metodo online unisce flessibilità e supporto costante, garantendoti la massima qualità al tuo ritmo. Sei un lavoratore, una mamma o uno sportivo? Il tempo non è più un limite. Recupera gli anni perduti e raggiungi il tuo obiettivo senza ansia o stress.
1: Centro Studi

0: Meli è a Parma in via Trento 30, www.centrostudimeli.it.
1: Good vibration.
2: Good vibration.
3: Come on, y'all.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è il caso dei neonati sepolti a Vignale. La procura di Parma ha fatto appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, il neonato partorito e morto il 12 maggio 2023, poi sepolto nel giardino di casa. La giovane di Traversetola ad aprile è stata condannata a 24 anni e 3 mesi per aver assassinato con premeditazione il secondo genito venuto alla luce il 7 agosto 2024, mentre per i giudici mancano le prove che il primo bambino fosse nato vivo. I PM insistono anche nel chiedere il riconoscimento della soppressione di cadavere per entrambi. La sentenza aveva riqualificato il secondo episodio nella meno grave ipotesi di occultamento. La cronaca. Un'auto sospetta in via Ortles, laterale di via Trento, ha attirato l'attenzione dei carabinieri. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato di fare retromarcia dopo aver passato un sacchetto al passeggero. Dentro c'erano 100 grammi di eroina, altri 350 grammi di droga. Eroina e cocaina sono stati trovati in uno zaino, sequestrati anche 10.000 euro in contanti tra auto e abitazione. Arrestati due uomini di 35 e 39 anni, ora in carcere. Voltiamo pagina, la sanità ha inaugurato a Meresano la nuova casa della comunità con il taglio del nastro e la benedizione. Alla cerimonia anche il presidente della regione Michele De Pascale, che ha sottolineato il lavoro svolto per dare attuazione agli interventi finanziati dal PNRR. Soddisfazione per il risultato anche da parte della sanità parmense. La cultura alla Fondazione Magnani Rocca apre domani Man Ray Tutto, la più completa retrospettiva mai dedicata in Italia all'artista in occasione dei 50 anni dalla sua scomparsa. Oltre 300 le opere esposte tra fotografie, dipinti, sculture, oggetti, grafiche, libri e film. La mostra resterà aperta fino al 13 dicembre. Il weekend Monticelli Terme torna a capitale del gusto con una nuova edizione del Monte Food Festival, avvia oggi 3 giorni dedicati alle eccellenze e alle tradizioni della Food Valley con inaugurazione alle 18 insieme alla chef Chiara Pavan. Domani invece il giorno del concerto gratuito di Dargen D'Amico. Tra gli appuntamenti anche la premiazione del Palio dei Caseifici. Appuntamenti in provincia anche a Langhirano con il secondo e ultimo weekend del Festival del Prosciutto di Parma. Siamo allo sport, il calcio, poker all'Ipsia per il Como al debutto in Champions League. La squadra di Fabregas ora affronterà il Parma lunedì alle 18.30 tra i crociati in dubbio Brisghi e Bernabé. Il Como non è impossibile da battere, sono forti ma sono fiducioso. Parola di ex Diego Carlos, si presenta a stampe tifosi del Parma e pensa già alla sfida contro i Lariani. Intanto nel pomeriggio di oggi al Tardini sono stati presentati altri due nuovi acquisti, Vincent Sierro e Fabian, che occuperanno un posto nel centrocampo dei crociati. Una voce clamorosa dall'Argentina invece, Mauro Icardi sarebbe seguito dal Parma, oltre ai crociati su di lui anche Lazio, PAOK, Elche e Olympiacos. Vedremo come si svilupperà un'eventuale trattativa per il centravanti argentino. In chiusura al meteo, tempo in graduale miglioramento nel corso della giornata, massima Parma sui 25-26 gradi, cielo sereno poco nuvoloso nel fine settimana su tutto il territorio. È tutto per ora, più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Oggi l'America ha ricordato l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alle celebrazioni a New York presenti tra gli altri il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti George W. Bush, Biden, Obama e Bill Clinton. Il presidente Trump ha partecipato invece alle commemorazioni del Pentagono. Oggi l'America è più sicura, le forze islamiche non riusciranno mai ad avere un'arma nucleare, le parole di Trump. Gli americani non fanno attenzione alle elezioni dell'11 settembre, il rimprovero di Bush e il riferimento all'isolazionismo dell'era Trump.
5: Il territorio lituano finirà nel mirino delle armi nucleari russe se Vilnius deciderà di schierarle. Il monito arriva dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, che ha fatto inoltre sapere che un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin, il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice APEC a Shenzhen non è attualmente in programma, sebbene non si possa escludere.
6: È morta a Roma a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana, storica figura dei radicali italiani, attualmente nelle file di Più Europa. È stata ministro e commissario europeo, ex parlamentare, sempre in prima linea per le battaglie a sostegno dei diritti civili e delle donne. Addio anche a Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni tra il 76 e il 2006 e 4 volte ministro. Unanime il cordoglio della politica per le due scomparse, con la Premier Meloni che ha annunciato: stiamo predisponendo i funerali di Stato.
5: La Procura di Parma ha impugnato una parte della sentenza sul caso dei neonati sepolti nel giardino di una casa a Traversetolo. I PM hanno presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini dall'accusa di aver ucciso il primo figlio, partorito il 12 maggio 2023 e successivamente sepolto nel terreno dell'abitazione. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti gli elementi per dimostrare che quel bambino fosse nato vivo. Una conclusione che ora la Procura contesta, tornando a sostenere l'accusa di omicidio. Per l'omicidio dell'altro figlio, la giovane è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di reclusione.
6: Via libera dell'Aula del Senato all'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che cancella qualsiasi soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede inoltre che crescano da 1.500 a 6.000 le firme minime che le nuove formazioni non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Resta esentato, come previsto nella legge attuale, chi ha due gruppi in Parlamento, così come chi ha almeno un gruppo formatosi entro il 31 dicembre 2025.
5: Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando in 1:33.662. Poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente. Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano in 1:30.144, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Stai ascoltando Hot Chili.
1: Hot Chili.
2: Word.

The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

of Chicago. Jimi Hendrix. Andy Warhol. Gatto Barbieri. Chet Baker. Art Blakey. Federico Fellini.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPM.
2: Blue Note.
3: Don't

0: blu.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Questa è la notte di RPR.
1: Blu notte.